Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gischec. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gi in sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

RTR, al puls dalla musica populera. E son Giancarlo Simonelli, il clarinettista della Cappella Engadina Ländlerfründe.

0: las novitats ter RTR.
1: Suenter malsogna pli lunga, il musicista componist romansch Alvin Muth è mortla fin demna cun 60 ans. Provide la Sicira, en Germania tem la navigazione interna da dina interruzione della rotta del Rhein. A ciaut magari in zic bletsch, la novemna comenza cun fin 33 grads ad in ulauter urizi. Da pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats della SIS, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Il dirigent, solist, componist, romansch Alvin Muth è mort en la Vigliadecna da 60 ans. Sco sia famiglia a confirma ir en vers RTR, el mort la sonda suenter in pilunga malsogna.
2: Cresce su es Alvin Muth a razzen in un ravuol da famiglia fitch musical e tradizional. Con des dot ans el stüb già musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muth ha marcato la scena della musica romanza considerablemente. Dal 1991 è Muth diventato il primo adiutante romanzo e la musica militare. Dopo 4 anni è tornato alla vita civile come dirigente e cantatore, ma è composonista. Dal 1993 al marito e pochi anni più tardi fondò famiglia. Sco ultim aveva Muth ses domicilio la bassa e la Svizzera centrale, in ciò cella dirigì divers cors e diverses musicas instrumentales. Patrick Wichert, redazione Cuero.
1: A nus restainter la musica. L'opener Rock Sedrun apo de festival la fin demna ses jubileum de dirigents. Il comité d'organisation discurde din success malgrat la concurrenza de autres concurrenzas de la fin demna en sur selva. Tant al venerdì scuoch la sonda hain probabel nincio mai da quede 500 personas visita als concerts ein om en ina comunicazion. Cifras exactas na dati bec, cun qua calopan er a Sedrun e gratuit. A cun quai en Germania, la podessel rein beim baut bec pli esser passabel sin l'antich trajekt, de quai avertesce la Associazione Tudesche della Navigazione Interna. Schil nivel de l'aua del Rhein se sbassi vina vant, ne possi la rauba bec pli venir transportada senza interruptions, uscia l'Associazione en vers la Rheinische Post. Providel bas nivel del Rhein an plirs stadis tudesch entant aboli ed interim el schumont de cerachlas domenges per camions. Ils Emirats Arabs an extradi in des piprivulus gangsters supponits del Irlanda en sia patria. Daniel Kinnan arriva ir saira a Dublin cun in avion de la regenza a Lura direct main veni transporta en ina prajunda autosegertat. Ses Klen, do es sur decennis avair fatg commerzi cun drogas ad armas sin l'entirmund, alla tirs incassa passa ina miliarda euros. Al Klen vien pline vandre in faccia passa do di schmazzaments. Kinnahen ervin arrestà la primavera en ils Emirats Arabs, quae suenter che la polizia internazionale a cercia el durant diagions. In Guaiterel Sport, per la ciclista svizzera Marlene Reusser, il Tour de France Femme e affin ir con una pitra trompada. Radont 60 km avant l'arrivada e Reusser codada in Incaraun. Con leves blessures, aile beim podi terminar la corsa, al siemi dat in ulterior padest a ella però stui suterar. Con in retard de prest 25 minutes, ella Svizzera, codada ene vos en il classement general de rang 3 sin 14. Gudegna il Tour de France Femme alla neerlandaisa Demi Vollering. E anche l'Atletica Leva, al Campionato Mondiale del U20 a Eugene e nel Stadis Uniz, è da argent per la stafetta delle donne svizzere, quai su 4 giada 100 metri. Più esperti che il quartetto svizzero con Mara Schwitter, Xenia Buri, Mila Tonazzi e Joy Unglebow, e ben in best stadis le giamaicane, bronze e i alle belge.
0: La meteo.
1: La buon'ora è la prima anche in cinz resta a Nivels, l'ora viene però deci bel fin a mezzdì. A partire dal suo mezzdì, si forma l'ora più spesa per Nivels, a localmente dati er urizis o terracciades. Il resto è ciao con 30-25 gradi e l'ende di notte a 33 in la regione da Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Id es les 16:05. E nos cominciamo il dì e l'efne giusto con le strere della sön. Ah, so, dass ihr eines, Laura, non es que in se, ein tel cas normal, quel cosa positiv, ma c'è alarms per mera vario motiv, tutta fat leger, que muss in istorge, c'è de pront per vus, oz in buonura, c'è vise tutz in buon cominciamento e l'efne, al microfon Natalia Weber. E dos successo in stas rogliosi, doca musica.

Pacific Tresil lundesdi. Per tu quals ci non sono in cedel tour, strogliosi, attenzione! Hey, se a quei quiste stei de dune der scho tuno a Luzerne ter la Kappelbrücke. A dune der scho isi a liber l'alarm de feu. E con quei c'ho quiste punt isi già arsa püse sottas in clegio sa er c'è il de Luzerne è forse un piccin trauma da quiste novitiz. Ma quiste is propi lustige. Da spiel come ein zemeinte della stede de Cialur vaven ils pompiers de Luzerne già deschnov vottas da dir a guardir scho la Kappelbrücke arda. E mince volta pudavano tornare qui a tos un giun feu. L'alarm è però tutt'una, è liber. Ma perché? Perché si impizza loro questo alarm de feu se non arde niente? Il problema saien a ragnuns. Quels vem nempe in quis guafens de d'alarm fem la lor nies e lor tailes de ragnuns e queste tailes activation in x in un mod l'alarm de feu. Tres quei vavano als pompiers de Luzerne o se già tutte steht a dune der ciò a cuorre a guardir se tu ades in orden e da dune d'era quei tot be per vida a ragnuns ci verrò nercer ciò in a plaza un po' in più frasche. Per tu rasches pudes di meina dir di alarme spinnen wegen den spinnen.

Quella Steve Miller Band di Rabra Crabra è esattamente les 6 e 20. Esses vos team auto o team traffic public? Se vos esses la seconda gruppa, allora weiss forse erge in altro studio. Das ist simplement ihr in der prima Klasse, da der più Platz. Ist der Kondukteur wegen, allora dice simplement, c'è nur der realisoce, sono in prima Klasse, o c'è nur der bedocere, forse il fos biglietto, e loro non capite schon in gota. Hai. Weiss, was er già fatto. Ma, quando funziona so più, le vie fiers federales, emne in pesco ci per un problema con precis da quelle persone ci c'entren in la fossa classe, giusto turisti, fanque ad una d'erciò. E per cui, veng usa ad una dottrice l'informazione che si des fer il bain e guardir che si es anti il giusto vagun, also appunto in prima o in seconda classe, tutto in or il biglietto che si ha. Ci ci resta allora tutto una in la prima classe, quel Beie Ossa. Ossa è un fin Kunstschüsses, a vin paio. Lefne passede, e da colore giusto do usce un castro in Berna e Turic, des nie informò alla liet, ciem da guardir, da essere in la giusta classe. Il passagier, der un turist, va valore alla fin des Queens enche da paier als 38 francs, pel biglietto della mudeda da classe. Discussione non ho qui do un giunas, is vava da paier. Di mena, fai attenzione, schüsses marches novellen più, ci desi la fossa classe o da fer quint, ce l'ho da paier in cimpo da più, o forse da fatta ce l'ho survin una multa. Loco è scritto. Adios.

0: is falling down.
1: Pacific Tresilindsdi con Uendes Rumänches in 3 minuten des 6 Metz. Lada que la prossima survista delles novitäts. Ed la meteo. La, no da que però in se uscib ger de dir.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: E già è il tempo per le novità, ci do da nuovo a so Corinna Schmidt.
1: Il dirigente solista componist Romansch Alvin Mut è morto in la Viedichna da 60 anni. Sco sua famiglia ha confermato ir in vers RTR, el mort la sonda, so enter in una pli lunga malsogna. In Germania può il Rhein beim Baut bitch pli esser passabel sin l'antir traiect. Da quai avvertesce la Associazione Tudeste della Navigazione Interna, sci il nivel de l'Audel Rhein se sbasse vi nevant ne possi la rauba bitch pli venir transportata senza interruptions. Per la ciclista svizzera Marlene Reusser è il Tour de France fam ihr fin ihr con una pitra tirada, sventra in codada ad in retard de 25 minuti e Reusser codada in vossa nel classamento generale trank 3 sin 14 en l'ultima etappa.
2: La meteo
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch.
0: Allora, non ho qui in seffice Gerda Nof, ed è in evento bellissimo stato. La buona ora che scopriamo anche un per nuvole, se avete anche qui per vedere ciò fece bello, almeno fino a mezzodì, e se avete mezzì, dopo allora vedere ciò un per nuvole, e ci va scritto, e poi vedere l'uno l'altro orizzì o er un po' pluvge, ma la temperatura qua la resta tutta una fece alta, 35 gradi in Engia di notte e 32 gradi in la regione da Cuira. E da me scu mercoledì dopo allora enche un grado più, vuol dire fin a 33 gros. Ed è plagiar, sperai vous er.
2: RTL informativ e divertent.
0: E ci des già usce ciò allora domani musica da cialur. Donna Summer con Hot Stuff. Buondì!

0: Musica tagliamo a parlare d'amore.
1: RTL Impuls.
0: In nostra istanza c'è il Mont Taliem e Roz Impuls per la bella Italia di Fedrina Hoffmann.
2: Idea di mettere priorità nella vita. Per un pan d'oliva fresco c'è da lunch e tiramisù è ormai l'ambrosia. Culinare che mangi suona di meno italiana. Definitiva mangi. Pasta è mia religione. Frutta di mare o scampi in un luogo alla riva del mar. In Italia. Da più non dovrà per essere fortunata. Ma per fortuna non stuna in Italia. E ves garantì massiva mangi sul paese. I mesi misteri che ci può insomma dar italiani schlanks. Con questa cucina divina.
1: Impuls.

0: Degens la set.
1: RTR con la buona nova da Lemna.
0: Es mette a vent, vos giuveis a lotto, già est l'automat, es vuol eis la scherpeira al guadagno, allora es che zu guadagno non può nir per io ora. Vos pensais, ma bain, ma allora non ho qui do questa volta in guata, bittais da vendel zedel, e allora è cesa badais per c'è il guadagno, d'era usce out, c'è qui d'era il motiv, c'è non ho potuto nir per io ora, na perché c'è non vais guadagno in guata. Preciso qui è capitato di una donna in Italia. E noi si domandai forse perché di amperce questo essere una buona nuova, hai perché c'è l'istorgia, non è scopo appunto in c'è a fin. La posizione del cedel dell'otto svava a non cede allora per la firma del trasporto Rützce e quels è un cominciò a cercir, e cercir, e cercir, e alla fin è so proprio anche il camion di Rützce in Cicetò quel un cedel della vittura e così alla tua tina poteva pigliare incontro sia guadagno e non era poco, ma era 1 milione euro. C'è piacere che quella varogia non si potesse ben immaginare. E noi siamo prendendo da qui mi buttare davanti un cedel dell'otto se non è 100% giura se non ho guadagno in guadagno. E del resto, attualmente, il jackpot vaira otter Swiss Lotto. Desdoch 2 milioni.
2: Swiss Lotto. Niemand macht mehr Millionäre.

Per me questa è una di quelle canzoni che ci sdruglia in me semplicemente. Un sentimento di leggerezza e di buona luna. Il Backstreet Boys con Quit Playing Games. Vi invito a tutti un bel lunedì in 4 minuti dopo le novità.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter in Malzogna pli lunga, il musicista, componist romansch Alvin Mut è mort la fin demna con 60 anni. Per vide la Sicira, in Germania tema la navigazion interna ad una interruzione della rotta del Rhein. A ciaut a magari in sic bletsch e la nova emna comenza con fin 32 gradi ad in ulauter urizi. Da pli di quals temas da Laura, dati usse las novitats della set. Al microfon provus è Corinne Schmidt. Bindi. Il dirigent, solist, componist, romansch Alvin Mut è mort in la Vigliadichna da 60 anni. Scossier Familie a conferma ir en vers RTR, el mort la sonda, so enter in a pli lunga malzogna.
2: Crescissu es Alvin Mut a razzen in un ravuol de famiglia fitch musical e tradizional. Con des dot anni el stübgia musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Mut ha marcato la scena della musica romanza considerablemente. Dal 1991 è Mut diventato il primo adiutante romanza e la musica militare. Dopo 4 anni è tornato alla vita civile come dirigente e cantatore, ma è composonista. Dal 1993 al marito e pochi anni più tardi fondò famiglia. Sco ultim aveva Mut ses domicilio la bassa e la Svizzera centrale, in ciò cella dirigì diversi corsi e diverse musiche instrumentali. Patrick Wichert, redazione Quero.
1: Nus restainter la musica l'opener Rock Sedrun apo di festival la fin demna ses jubileum de Dijons. Il comité d'organizzazione discurde din success malgra la concorrenza de autres concurrenzas de la fin demna en sur selva. Tant al vender disco e la sonda, ein probabel minche mai de quede 500 persones visita als concerts en um in ina communicazione. Cifras exactes na dati bec cun qua calopener a Sedrun e gratuit. A cun quai en Germania, l'apo des el Rhein beim Baut bec pli esser passabel sin l'entir trajekt. De quai avertesce la Associazione Tudesche della Navigazione Interna. Schil nivel de l'au del Rhein se sbasse vin avant, ne posse la rauba bec pli venir transportada senza interruptions, uscia l'Associazione en vers la Rheinische Post. Per vide il basso livello del Rhein an Plirs Stadis Tudest entant aboli et interim als Kumont de Cerachlas Dumenges per Camions. En il Silvest de la Spagna an 500 persone stivnir evacuadas per vide din incendi de Guaut, quae comunicesce la Regenza de la Andalusia. Il fieu che rot ora la Gevigia aia entant distrui in a surfaccia radont 8.000 hectares en la provinza Huelva. E per vidals ferms venza in les flomas se de rasade sperte meinels ultims dies. Tenor al portal spagnol per incendis de Guaut, incendios forestales, eren ir 37 incendis de Guaut pli pitschens aktivs en l'entir pajais. Ils Emirats Arabs an extradi in dels pli prevolus gangsters supponits de l'Irlanda en sia patria. Daniel Kinahan è arriva ir saira a Dublin cun in avion de la regenza, allura directe main veni transporta en in a prajunda auta segertat. Ses clen, dues ur decennis avair fac commerce cun drogas ad armas sin en Tirmont. Alla tirs in casa passa in miliarda euros. Al clen vegn pline vandre in faccia passa dodis mazzaments. Kinahan era vegn arrestala primavera en ils Emirats Arabs, quae suenter ca la Polizia Internazionale a cercia el durant Tijons. Egen guaiter il Sport, per la ciclista svizzera Marlene Reusser, el Tour de France fam ia fin ir cunina Petra Tompada. Radunt 60 km avant l'arrivada e Reusser crudada en in Caraun. Cun leves blessuras eila beim pudi terminar la cursa, el siemi de din ultrajur podest eila per ostui suterar. Cun in retard de prest 25 minutes e la Svizzera crudada en avos en il classement general de rang 3 sin 14. Gudegna il Tour de France fam alla neerlandaisa Demi Vollering. e anche l'atletica leva, al campionato mondiale del U20 è Eugene e il Stati Uniti ha da argent per la stafetta delle donne svizzere, quasi su 4 100 metri. Pli spertes che il quartet svizzer con Mara Schwitter, Xenia Buri, Mila Tonazzi a Joy Umegbolu e bestades las Jamaicanas, Bronz e I alas Belges.
3: La meteo.
1: La bonura è la prima gentins resta nivels, l'ora viene pro 10 bel fin a mezzodì. A partire dal centro mezzodì si forma l'ora puspe de pli nivels, localmente a tier urizis u terracciadas. I resta fic ciaut con 30-25 gradi e l'engia di nota a 32 e la region de Coira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Se la nostra pagina online dopo da leggere il titolo «Becin mafioso ma bain in banchier». Ed è Kreitsche, er senza aver visto il portretto di tuo scler per ci ci vo, Pierin Vincenz. Per ci ci leggo se d'arcio tema, forse ci vuoi sapere e se ne l'ora stradisci qui in pochi minuti. Il microfono per voi, Natalia Weber. Buongiorno.
3: RTR, da luz per voi.

0: Perché es fa guerra? Quella domanda ci des oz in di der Cioffice Actuela MGRGA als i feins il touch de teater 1799 rivolte e la cadì stüb giù intorn. L'Union de Teater d'Intervals raquinta ein til giù liber sper la clostra a Mosté li storge dels combatzel di sdoce vel centinir ci vaven erlo in grigiun. Trenta rotter appunto scucen nom dis già i la cadì. Als Spectators haben proprio die fitch plagiare dell'inszenazione ciò er fat impressione dels.
1: A questo ho fatto bene, se c'è speziale, mai vi se c'è so io. Super, la storia per un po' spai rinnovare a mezzo in funzione. Quei cose che fanno schon impressione.
2: In bit teatro che in verità, also in storia che sta innegato, in una bella causa. Quei ei fegi grev da metran tuen, a cau ani fac quei eni grandius.
0: Hai, e perce als 50 actors e las acturas pem lascer viver insomma quisti storge sul palc, drovo quei naturie manc fich bgers memes da vostles culisses. Una de delles is la Janet Vencin, ci o la survista sur da lius e tun.
3: Ja, so fu la chef, io so una assistenza tecnica, a gita l'els, els Santiago Romonch. E lui stoia in tecnusage, nur che nus essen, e magari hai forse bo adine il text constat, forse bo adine precis, con quei che nus vain scritsi.
0: Per autotune il publicum es propi per schwaas. In vender di saira vava il touch premiere, nus derens erde quella partida, e vain sortut podia guardare appunto da vostles culisses. La reportage della premiera udis vus oz a mezzdì in nos magazin o già usa sin rtr.ch e l'occe tais vus 30 rotter erincina reportage che nus vavens già fat ora vent delles preparazions. Dimina paket complet per as fer quaide de dire guardir il touch de teater al Gio Liber 1799 Revolta e la Cadì.

0: Ed es las 7:30, che ci da de nov a so Corina Schmidt.
1: Il dirigent solista componist romansch Alvin Wood è mort en la Via Dechna da Sesantons. Qua sia famiglia a confirmat ir en vers RTR el mort la son da suenter in a pli lunga malzogna. In Germania potesse il Rhein beim Baut Bichbläser passabel sein Lentiertrajekt. Da quai avvertesse la Association Tudesche della Navigation Interna, schil Nivell de Lau del Rhein se sbasse wie ne Wand, ne posse la Raube Bichblä venir transportada senza Interruptions. Per la ciclista svizzera Marlene Reusser, el Tour de France Femme, ihr fin ihr con una pitra trompada, suenter in codada ad in retard de 25 minutes, e reuter codada en avance nel classement general de rang 3, 5-14 en l'ultima etapa.
2: La meteo.
0: C'è dopo da notte la meteo, na fiche bger, la bunura che scoprimo in cedo l'uno l'altro nuvola, quelle svanisce l'ora però er e di 20 fiche bel, fine mezzdì, a partire del 7 mezzdì dopo l'ora però der ciò in per nuvola, localmente poco er in cedir in per guat de pluvgia, e resta però in event fiche shot di mene il ventilatore, la scienza al melderlo in uccel es, Temperature sono 30-25 gradi in Engedinote e 32 gradi in Regione da Cuire ed è da me e Marco di trovare in avanti il clima e il ventilatore e trovare in avanti giustamente un gruppo più
2: RTR Unique

Ci so, il cor batte erge un po' in più ferm, e nos candidat del Kikerises, forse c'è l'esgio un po' in più nervus. Ma è nucrai, oggi va qui in runde due per Mario Seiler de Braille con El Giovanni Snus. In 4 minuti, che vuol dire giusto, zieva giovanotti con ragazzo fortunato. Ci so, Mario Seiler, esatz, er il fortino, arriva in runde 3.

0: Ed es temp per Runde 2 del Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk, vostra potia del Vic in la Regiun.
0: E nos candidat es Erprond e que es Oz Mario Seiler. Buon di, Sir Mario.
2: Buongiorno, Paola.
0: Algina buona fin d'efna?
2: Buon, Pacific.
0: Pacific, se ricreò e plain schwungios per Runde 2 in quel cas.
2: Leggiamo,
0: proviamo. Super. Te lo impo radio, leggi Giuseppe, guardo le novità?
2: Buono, no.
0: Ok, ma bene. E credo che non vedi questa volta se ne erano portò o se bger. Non so se puoi pretese, da tutto il mondo, mince tematiche, veng spera vi una volta da qui no. Guardainze, si grattaggia, ha?
2: Provo, se va bene.
0: Quella ci quinta l'ora alla fine del squint ensemble il spunt e oz prisca bundi.
3: Bien di, signor Seiler.
2: Bien di, prisca.
0: L'ora, Jessie, prisca è pronta al flitrolle in me, Mr. Mario, è pronta l'ora provenza questa runde 2, ha?
2: Le, qua bien.
3: Bien glitch.
0: Buona fortuna. El centun vat do quei un le col nom Lion.
2: Ja.
3: Rech.
0: Ori Nestle ist ne schier Ortsens durchchen de du de Jans.
2: Ja.
3: Rech.
0: Alle Street Parade de Quistan es emre du nos de Pyku 1 Million Fans de Techno.
2: Na.
3: Rech.
0: La Maise Magica de Langquart do que de Spequin de Jans.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Aspirin es une Inventation tu dasche.
2: Ja.
3: Rech.
0: Elon Musk planisesche de fabricier la plü grande Fabrika del Mond.
2: Ja.
3: Rech.
0: Der Temperatur des Chodes comporta il corpo de più alcohol.
2: No.
3: Rech.
0: Il campione di Europeic d'Atletica leggera o le quest'anno a Brighton.
2: No.
3: Rech.
0: Il processo contro Pierin Vincenz o le a partire da Dozza Berna.
2: No.
3: Rech.
0: Andreas Vialand o guadagnò il bike marathon Lumnezia 2026.
2: No.
3: Rech.
0: In domenica es vava de spetir de Wendel Gotthard per part fine 5 giures.
2: No.
3: Andrej.
0: Alvin Mut, quale fein sentje, Alvin Mut a trent roter stüb jo a Salzburg.
2: Ja.
3: Andrej.
0: E krei quiz, da tschustosche üne de quelles runde, si nu tsche nu weins de korreger fiche bjer.
3: I weiss, kaube je du vrau mehr. Quei e propi iu schoda fa not, ma la meise magica a landquart, quale dati perde pi. Dijons, a bit de pi quindijons. A quei Lion el canton vat qual dins luentega uta quei Glion. Aber skrit.
0: Exact, skrit ese uschee.
3: Ilans Lion.
0: Depends on us provinza fir quale trapple, ma Sir Mario nun es crudo ein.
3: Na,
0: uschee.
3: Je dus vein.
0: La veins propi.
3: Indisch korrektes.
0: Indisch korrektes, indisch bons pud ein zetra meter. Namil. Lure, sperainza c'è quei voi in avendo c'era in ronde 3 e loro in ronde 4, ha?
2: Non provo,
0: super, allora, sorvegna il demander c'è il telefono queste ore e già vi era in avendo Gero Fortuna e Georgina Janchi s'annuncia loro terrel de mem.
2: Qua bien.
0: Super, grazie Vic e un bel di, addio.
2: Merci, Samuel.
3: Addio.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra potia del Vic in la regione.

0: Lundes di bonore in 12 minuts les 8 ed era una fin defna cum gers evenimains. Trent Rotter il Bike Marathon Lumnizia. E là ho qui do un nuovo victor con un tempo de record. Janis Baumann del Igis ha guadagnato per la prima volta il Bike Marathon Lumnizia ed è stato su quel 38 km o se svelge con un giunotter Enzel.
1: Ja, für mich bedeutet er eigentlich vielleicht mehr, als man denkt, weil ja, in den letzten paar Jahren vielleicht ein bisschen zu kämpfen hatte mit Resultaten und so. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und pushen können. Und ja, natürlich ist es cool, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Ja, ist super.
0: Hi, ich habe allora guadagnò la corsa de mountainbike um rein per poche secundes ens andrin belli de Sagan il Victor de l'Empasso.
2: È stata una buona battaglia con Janis Baumann, abbiamo proprio dato il gas e ci abbiamo lanciato. Ci è chiaro la fin finale, non c'è più il record per Janis, per me già è buono tutto, ma è proprio giunto. In una quarta crisi, allora avevo cassato un per metri, qualcosa non lo può più sarà.
0: Se funziona qui al dente il sport. Completò il podest con terzo, allora il turicais Timon Rüeg ci vive a Clostra, Fedri Barandun dell'Engedine stventò quarto. Per le donas o Alin Epp del Centun Uri triunfò. Tutto in tutto, es waven participate 120 persone, sed il presidente del Bike Marathon, Tino Soler, es fitch content.
3: Ja, tracce sul marathon, a ja, se un essere in te de pli, aber a se pa tracce in crei sbiars, aber nu se con quoi si gir, contents, quoi una buona cifra, aber de pli prende in zadina bugien.
0: E totuna, a se appunto content. O se es il 35 evil bike marathon lumnezze, allora erder ciò istorge, ed ed es nide scritt istorge con un nov temp de record. Pick me

plein bir con un titel tot a fat normal, She Said. Ma l'ora da cosce da quelles chansons, ci legge al titel e spende simplemente che c'è diamper desquist ossa. Preciso schöne. Beins sind schon pront einzelnes Novitäts. Novitäts da l'ora per vos giuste in 4 Minuten. 30 Roter l'ora der ciò einzel kurt. Una survista del Caspierin Vincenz. E punto, quist titel c'è da mena gio, ci tono schon po' in curius, vien della Olivia Rodrigo. Ed un nom Stupid Song. Una stupida canzone. Per c'era d'una, ter l'eins.

0: Las novitats der RTR.
1: Quattro ans vender la prima sentenza. Il process intorno al Juchchef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, va oz en la prossima ronda. Sender in una mazzogna più lunga. Il musicista e componista romanzo Alvin Muth è morto fin demna con 60 anni. A Ciaut, a magari in Sig Bletsch, la novemna comincia con fin 32 gradi ad in un lauter Urizi. Da più di quel tema, da Laura, dati osse le novità delle 8. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. Alla Dreciera Superior a Turic weil cast l'antre Juchchef della Raiffeisen Pierin Vincenz oz en la proxima ronda. Quai quattr ons suente la sentenza en la prima instanza. Lura veva la Dreciera Distrettuale sentenzia Vincenz a ses compagn Beat Stocker a passa treis ons prajun. Quai tanter auter provida defraudaziun, sfalsificaziun de documents a provida bitch a weichmana an drechelas facentes. Conter questa decisione vevan als pertuciats fac recurs. Per vide la dimensione extraordinaria del cas alla Dreciera Superiore planisa 10 dies per il process. Finca la sentenza vien proclamada, duri probabil plirs mais. Il dirigent, solista, componist romansch Alvin Muth è morto in la Vedechne da 60 anni. Scossia famiglia ha confermato ihr an vers RTR, el mort la son de suenter in a pli lunga malsogna.
2: Cresce su es Alvin Muth a Razzen in un ravuol de famiglia fitch musical e tradizional. Quando es dot anni sa el stübgia musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muth ha marcato la scena della musica romanza considerablemente. Dal 1991 è Muth diventato il primo adiutante romanzo e la musica militare. Dopo quattro anni è tornato alla vita civile come dirigente e cantatore, ma anche composista. Dal 1993 al marito e pochi anni più tardi fondò la famiglia. L'ultimo aveva Muth il domicilio alla Bassa e la Svizzera Centrale, in Giocella dirigì diversi corsi e diverse musiche strumentali. Patrick Wichert, Redaktion Quero.
1: Nus restainter la musica, l'Opener Rock Sedrun apu di Festival fin demnes est Jubiläum de Dirgents. Il Comité d'Organisation discura de din Success malgra la concurrenza de autres occurrenzas de la fin demna en sur selva. Tant el venerdì sco ech la sonda ein probabel mitja mai de quede 500 persones visita als concerts, ein nom en ina communicazione. Cifres exactes ne dati bitch, con quel l'Open Air a Sedrun è gratuit. A con quai en Germania, la podessel rein beim baut bitch pli esser passabel sin l'antir traiect, de quai avertesce la Associazione Tudestia della Navigazione Interna. Schil nivel de l'aua del Rhein sa sbasse vina vant, ne possi la rauba bitch pli venir transportada senza interruptions, uscia la Associazione en vers la Rheinische Post. Provide il basso livello del Rhein an Pliers Stadis Tudest entant aboli ed interim al Schumont de Cerachlas Dumenges per Camions. En il sud-west della Spagna an 500 persone stuvenir evacuadas provide din incendi de Guaut. Quai comunicesce la regenza della Andalusia. Il fieu che rot ora la Gievgia aia entant destrui in surfaccia da radunt 8.000 hectares en la provincia Huelva. E provide als ferms vents sein las flommes sed rasade sperte mein als ultims dies. Tenor al portal spagnol per incendis de Guaut incendios forestales eren ir 37 incendis de Guaut plipicens activs en l'antir paiais. E dankt il Sport. Tennis, la Belinda Bencic stat in il quartfinal del Turnier der WTA a Toronto. La Svizzera na lascia na gina chance alla Filippina, Alexandra Eala, che aveva ordavant pudevesch divers set victories en Serie. Bencic abatile nummer 20 del Mund con 6-4 a 6-0. En la prossima ronda fronte Bencic lura sin la nummer 4 del Turnier, l'americana Coco Gauff.
3: La meteo.
1: La bonura è la prima anche in 5 resta nivels, l'ora viene però detto bel fin a mezzodì. A partire dal centro mezzodì, si forma l'ora per spedere più nivels a localmente a tier Urizis o Dracciades. I resta fitch ciaut con 30-25 gradi e l'indi di nota a 32 in la regione de Coira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vos kun scheiß forse quel giu, es un vares giure c'el cognu scheiß. Se nun isle solitare pigliese eie con me, e loro squinte suice ci spigliese tot con se, ci seie, in sacce de dormir, un parapluvge, con cosa da mangir, i. Ma un isle non stu ad una esser un mantun sablun antil mir, na un isle so esser bger de pü. E qui savava erge il centedur de nos sempre verde di. Il sempre verde di doc eternus intorno les oce vainc. Per vos al microfon Natalia Weber, je vis un bel lundes di.
0: RTR. Unic e simpatico.
4: Ma c'è essens giatter isles e mer, ristein sergiste lo. Destinazione mare de Tiziano Ferro.

Dapi de cuot, anche noi scio tre in treg, a scio nostro saudi, nis contact, streg. Senza saver da toi in a massa, scio zeglia lo sashon, tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs, adel ma demo men, ripre minchia fuera, a cu-

0: con musica romainca tres il lundeschdi.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Minchen de nos drove in lö de recreazion, in lö in uce stobain, in uce l'orma pognir a pos. E questa vava Peter Eber ergens 40 ans. Lo, el publiciò si album Jede brucht se insel. Quella single, quelli stess titel, una canzone, ci lascia in semgeir un po' della quietezza e la recreazion. Precis qui, ci drove forse giusto in lundes di buonura. Con Klimts, Damir, Tislas Ocevainch,

0: con Supreme de Robbie Williams is at Ventoles. Oggi metzi da novitäts con Corinna Schmidt.
1: Alla Dreggiera Superiore a Turic va il Castel anterior chef della Raiffeisen per Im Vincenz, oggi in la prossima ronda, quai quattro ons suente la sentenza della in prima instanza. Vincenz, ses compoin Beat Stocker, eran venit sentenziats a passa treis ons prejun. Sin l'entire mondo è morto l'anno passato 350 gidantres e gidantres umanitars. 186 delle persone in solete ben venite smazzadas in la strivla de Gaza, 17 en mortas in il Sudan, come sono cifras attuali de Aid Worker Security Database. A Belinda Bencic stata nel quartfinale del torneo di tennis a Toronto, la svizzera ha battuto la filippina Alexandra Eala in due sets con 6-4 e 6-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E con contemplare le webcams che ho del studio RTR, dei avvisi in frattempo le nuvole SM sciolte, quali sono da vent, tornano però allora da ciò verso il 7:30, la docque da ciò nuvole e localmente un po' qua in cedere per orizis un po' pluvge, il resto però in vent fitch ciot, con 30-25 grosi in engine di note e 32 grosi in regione da cuire, la clima lascia in stanza da dormire, da me e mercoledì, tanto che nempe engine un po' più ciot, con fin 33
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Ah, di ne da ches nie già visio ils dodes brigants con il cantus fermus sur selva. Ma era els veissavava ad una da ciò telefonò per gratulir e saludir. O c'è l'era er giaster nus per intervistas. O c'è, per esempio, giustence il december passò in nos arch musical e nu c'è l'ora quinto da sia infanzia.
1: Ma genitors ambagliau casa con quasi nuot. Nus ho enstu spernia minchia da ciun raps. Nus trais devan tots, valentada main balapai, avai mai giu in aien bal de curom. Quest au gref, aber, nus vein totina saveu ce ga segi l'important. Avai nadina giu tot quai ca nus duvraven. Cun son bab, sco scolaste rectur, el veva in sentiment per afons immens. Adel figlieva tot pusavel che nu stet in beina. Nus vain de fons in si. Adina, musica, musica, musica, musica. Adesci veven bugis de nes, compravan i instruments per nus. Cantà, cantavan nus mince, gli, a quai in quartet.
0: Un discurs propi fitch interessant con una vusce spudeis en cetet lertiers ures. Depuy de la vita dat Alvin Mood, vans nus ramasso insembel in un articel complet trent roter air con un reguard ant il archiv con un video del 1989 in uce RTR vava fat la visita al giuven Alvin Mood a Salzburg. Resta di mene bence da dir grazie fitch per tur la musica cens ish regalo.

Un'incredibile voce, Cher, con Strong Enough. In 11 minuti le 9 e scu prossim, dopo per voi, ed era un po' per me. Una delle mie canzoni predilette fin oggi, era la non esempio più uscita nuova. Del 2008, James Morrison, insieme con Nelly Furtado e la canzone a nome Broken Strings.

0: Las novitats der RTR.
1: Quattro ans suenter la prima sentenzia. Il process entorn l'antre Juchchef della Raiffeisen per Im Vincenz va oz en la proxima ronda. Alla giugada de tennis svizzera Belinda Bencic stat en il quartfinal al turnier de WTA a Toronto. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Alla Dreciera Superiore a Turic va il cast dell'antre Juchchef della Raiffeisen per Im Vincenz oz en la proxima ronda. Quai quattro ons suente la sentenzia della in prima instanza. L'ura veva la Dreciera Districtuale sentenzia Vincenz a ses compagn Beat Stocker a passa trais ons prejun. Quai trantar auter pervida defraudazion, falsificazion de documents a pervida bicevaichmana an Dreclefs facentes. Unter questa decisione avevano gli spartucciati fatto ricorso. Provide la dimensione straordinaria del caso alla Dreciera Superiore a planizzare 10 dies di processo. Finché la sentenza viene proclamata, duri probabil plirs mais. Sin l'entir mond en morts l'an passat 350 gidantres e gidantres humanitars. 186 de las persunas en sulette man venides mazzadas en la strivla de Gaza, 17 en mortes en il Sudan. Comusen cifras actuales de Aid Worker Security Database. La statistica serve sco referenza per organizacions de git e regenzas della valutazione del svilup en il sector de las smanaccias de segertat. La statistica muss plinavant che passa 230 collaboratures e collaboraturs d'organizacions de git en venits rapinats l'an passà. En l'Europa del West, en els dus ultims mais, el fanaducha del Cercladur, stat usche tschautschko anc mai. En media, en la temperatura stadet er 25,6 dus graz, quoique prest 2,8 graz pli tschaut ca la media del 1919 fin al 2020. Quoi communicesce el servetsch del clima de la UE Copernicus. Depi il maig è la regione stata partucciata da quattro ondas di celira, quoique saia extraordinari bler per la regione. In conseguenza è als nivels de l'aua della grande parte dels flums clera main sotto quel della media. Partucciats saien soprattutto la Seine, al Rhein, alla Donau. E anche il sport, tennis, Belinda Bencic sta nel quartfinale del turnier da WTA a Toronto. La Svizzera ha lasciato una chance alla Filippina, Alexandra Eala, che aveva ordinato per il festival 7 vittorie in Serie. Bencic ha battuto il numero 20 del mondo con 6-4 e 6-0. In la prossima ronda affronta Bencic sin il numero 4 del turnier, l'americana Coco Gauff.
2: La meteo.
1: La vamos dies in la prima decce bel a partir del centro mes di so formulo per spede pli nivels local men dat hier urizis u drachadas. I resta fich chaut con 325 grads elende di nota a 32 en la region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: La buonura ter RTR is già buona fin, ma ens c'è sordun l'ora pel program de l'ens mezzdì. Passen c'è fer un plagiar a qualcun, e quei con regalir la cupina, quei fain sus giustus cu prossim, al microfon per vos ence fin as 9 mezz, Natalia Weber.
2: RTR, mes radio, mia lingua.
4: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: però cils desch de vuost non ha quedo in gines gratulazions inscritt finuose, forse ci do però uose una per telefon.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Se vos conosceis a cucinci festaggia oz anniversari, veis plagiar di una tazza esclusiva da RTR. Non doque da comprare, non doque ne ne uscire da guadagnare, quella doque better news durante le gratulazioni. L'ora se non c'è usa, fem plagiar a cucinci festaggia oz anniversari, telefonei al 0800 20 25 30.

0: Ja, ich bin Evus, du bin.
1: Grazie,
0: Ursula Colombergios, la seconda Schlateina.
1: Scrivain sie sulle Adresse per c'è il postinso.
0: Colombergios.
1: In un cielo da portirle. Il pacchettino, eh? Grazie, Fisch, per l'informazione di un bel dì.
0: Evus, grazie, Fisch, in BD, stabai.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Pacific, tres il lundesdi, las 9 vangeis, elias tu ceas surpiglia, l'ora las 9 metz le mischun. Ens, c'è so dun però del studio, vai se tot unen, c'è das gugende da savair, c'è ci capite tot arte, Elias?
1: Ma io non pigliano un po' Pacific, per l'unico in
0: Italia. Buonissimo.
1: Però no, tu dina oz, i storgias da del main, 30 persone, c'è da ci fare in altra forma con art. Una nuova protagonista, ens raccuinta da musica, c'è schon da c'è taile la scena. Un Fabrice Tübes, ens raccuinta da las Tübades, c'è un lequist venerdì a Rujain. Ed un artista romansch, ci vive da spet 55 anni a Roma, ens da una piccina in vista in sia vita.
0: Una proprio interessante è questa una protagonista da cittare la scena il primo dino tradizio amicizia che è cresce la lietzò della vushno è che qua c'è un piuttosto concient
1: è crea in cinque savaran schon cittare la nostra radio savarana.
0: Ok, da più un'altra dinza però. Vais da tenere in evento RTR, la sdegia di un quarto di mena c'è taglia la scena con una nuova protagonista e dice a dia, ci vediamo tutti un bel lunedì. Mio nome è Natalia Weber, alla prossima.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Buss.

Summertime Blues, il sta de Eddie Cochran qua per RTR. Bons in valur de 50 francs, regalai no oz a quella persona ci sa ci c'è no cerciain, non c'è di cerciain a pro RTR nempe una roba, una ciausa o minusa, als ci si lascia descriver con 30 cevazzins. Questi cevazzins, questi c'è taivet, fin già ossa via RTR.ch, o allora qua in 30 minuti, curci a nom, ci ciausas!

0: Gold. Gold, de loi. 43 minuts passa las 9, vuol dire. No l'anschein un quiz qua l'indus di pro RTR.
1: Che chausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Noi ho un oz per bonze Nickis in valor de 50 francs. Noi cerciamo sco ad una chausa e noi abbiamo per 5 proposte. Questo non è più als chausa del campionato mondiale o dell'estate italiana. Questo è la chausa classica, tradizionale. Tadlai bain, questo qua cerciamo.
2: La chausa può avere più funzioni. La chausa è un classico carnizzaivel. La chausa può avere in da dance e da dora.
0: Una chausa ci è un classico carnizzaivel. Ci può avere più funzioni e ci può avere da dance e da dora. Se avete un'idea, telefonate 0800 20 25 30. Se avete una soluzione, telefonate 0800 20 25 30. Proposta numero 1 RTC Chausas, buon dì, qui è Elias.
3: Sala Claudine Dermont, buon dì Elias.
0: Buon dì, donna Claudine.
3: Io ho provato col barometro.
0: Il barometro, il barometro, può avere più funzioni, classica iniziale, può avere da daint e da d'ora, o una parte da daint, una parte da d'ora funziona. Il barometro, donna Claudine, lo stai cercando avanti.
3: Ma
0: non ti invidi. Stessa mente, grazie. Proposta numero 2. Ci è arrivato o arrivata in lingua?
4: Sì, buon dì. Chi è Anita parli di scuola?
0: Buon dì, donna Anita.
4: Buon dì, Liz. La mia proposta fu la spina dell'aua.
0: La spina dell'aua. Per quella, più se funziona... Spodessa se qua cremo discutar. In mince cas es po es qua in classica iniziale, es po dovrar da dainte da dora, la spina da laua, donna Anita, quella là. Nu cerciai non è.
4: Che in avanto.
0: Qua fai. In bel di.
4: Istese mai. Ciao. Ciao Elisa.
0: So, il tappeto finì qua, or da dalc motif, però al quiz. Quel funziona mo d'una, quel io vai mo. Telefonavi in avanti 0800 20 25 30 e non fai in avanti con proposta numero 3.
5: Che ben dica e duf da suain.
0: Buon dì, donna Emelda.
5: La scua.
0: La scua. La scua, qua è definitivo un classico. Ci non amo da forma di spiegenza ons. Può avere più se funziona, se puoi creare argomentare. Es può dovrare da dain da d'ora la scuola una fitch bella proposta, donna Imelda.
5: A buon buon.
0: No.
5: Un
0: bel dì.
5: Grazie. Ciao. Vai.
0: 0800 20 25 30, dus propostas an lö quamo per na chausa ci può avere più funzioni. Ci sono un classico iniziale e ci può avere da dain e da d'ora. C'è cerciaina, charas candidatas, charas candidats. Buon dì, ci sa telefon.
6: Dì, buon dì, che è Giacchen Stegger Denis.
0: Buon dì, sir Giacchen.
6: Io dico la cazzola.
0: La cazzola, o no, Jason, la lume in valader. Può avere più funzioni. E vese se dite. Una funzione principale è da far lume. Classica iniziale, poi va da dente da d'ora, la cazzola. Sargiacca, non stai cercando avanti?
6: Quel fan bien.
0: Un bel dì.
6: Un bel dì e quella.
0: Grazie, arrivai. E la proposta finale, l'anvera ci è quella? Buon dì, ci sei al telefono.
7: Allegra, qui è Carmen.
0: Buon dì, donna Carmen.
7: Allegra, also ja le posso schon dir che le di.
0: Hai.
7: Also ja di res al handy.
0: Al handy, Al handy, col a definitiv büsse funktions, es grei er in tant in classiker iniziale e es poi war da dein da dore in jucis vol, es poi war al handy. Al handy donna Carmen.
7: Hai.
0: Am di splage.
7: Ah, oh vai. Io non penso a provare per voi.
0: In mince cas. Grazie Fitch per il telefono. Un bel dì.
7: Grazie, ciao.
1: Che ciao. Presentata Nicky Scuira. la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Deman, io vai allora per 60 francs. E le proposte che vai fat ot, tutte da chattare in pac moment, via rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: 4 anos vent la prima sentenza. Il processo intorno all'anterior-chef della Raiffeisen per in Vincenz va oggi in la prossima ronda. Ad als ultims dus mais in stats uscit quank mai in l'Europa del West. De plide quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de las dias. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. Alla Trecciera Superiore a Turic va il cast all'Antrejuch-chef della Raiffeisen Perin Vincenz oggi in la prossima ronda. Quai 4 anos suente la sentenza della in prima istanza. Lura veva la Trecciera Distrettuale sentenzia Vincenz a ses compoin Beat Stocker a passa 3 anos per giun. Quai tranter auter provida defraudazion, falsificazion de documents e provida bitch a weichmana an drecchelas facentes. Kunter questa sentenzia veven als dus partuciats fac recurs. Provida la dimension extraordinaria del cas alla Trecciera Superiura penisa 10 dies del process. Finché la sentenza viene proclamata, duri probabil plirs mais. In China procura in stemprada troppas con plievge intensiva avens pura scus per impediments. In la metropola de Shanghai è il traffic al momento restringi. Plirs lingias della metro ne cosession beach ed er navettas abastiments ston restar en il port. Per via del stemprà en er prest la mesadat del scolz da ad a Shanghai venit strecciats. Las autoritats an appellà alla populazione de restar a casa. Il stemprà con il nome Dolphin veva ordavant ciugionà donze in il Giappun ad en autres parts della China. In l'Europa del West, in els dus ultims mais, el fanaduche del Zirkladuch, staat usche tschautschko ang mai. In media e la temperatura staat er 25,62 grads, quecke prest 2,8 grads pi tschaut che la media del 1919 fin al 2020. Quai comunicesce el servetsch del clima della UE Copernicus. Depi al maig e l'Europa del West stada pertucciada da 4 ondas de celira, quelca saia extraordinari bler per la regiun. In conseguenza en er als nivells de laua de la grande parte dels flums clera main sot quel de la media. Pertucciats sein sortot la Seine, al Rhein, alla Donau. Sin l'entir mondo in morts l'an passat 300 gidantras e gidantras humanitars. 186 de las persunas en suletem en venides mazzadas en la strivla de Gaza, 17 en mortes en il Sudan. Comussen cifras actuales da Aid Worker Security Database. La statistica serva sco referenza per organizacions de git e regenzas si va per valitar el svilup en il sector de las manatges de segertat. La statistica musse plinavant ca passa 230 collaboratures e collaboratures d'organizacions de git en venits rapinats l'an passà.
0: La meteo.
1: Lavamas dies in la prima decce bel, a partir del suentermes di se forma l'ora a puspede pli nivels, a localmen dati er urizis u deracciadas. I resce fic ciaut con 325 grads elenge di nota a 32 en la region de Coira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ed è l'ultimo evento delle vacanze d'està. Per i fans probabili, senti meins mostats. Isa legaran da tornar pro amies ed amies, ma der cest ar su bot per ir a scola tutta di in pedal bogna vert, na als per tutta se tots. E per i genitors, der c'è in pain de più quietezza a casa. Se qua è buono o na, qua lascia decidere a voi. Pro RTR, celebrai namo un po' quest'ultimo evento del programma d'està, con diversi punti del programma. In quest'ora, per esempio, con la domanda «C'è tagliare la scena?» Nuova EFNA, nuova protagonista per l'ultima ada di questa città. Elias Zuzeas al microfono. Buongiorno.

0: Questa è fingere una fitch bella canzone, Hard to Say I'm Sorry, da Chicago. Cioè, potevo forza scoprire qua, però RTR, malgrado le sempre più veglia, ma a proposito scoprire, non vai in una rubrica per scoprire musica.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storie da musiciste e musicisti.
0: Scoprire musica è la divisa, quando sto essere nuova musica, come può essere musica che forse non vive semplicemente non abbiamo conosciuto o c'è in blida e può essere un re-scoprire musica. Ed è l'ultima effina del programma da sta e con qua è l'ultima effina di questa rubrica, c'è taglia la scena in cui non scoprire musica. Un ultimo protagonista di questa effina dà tips e storie da musica per imparare nuovi impulsi, per vostre playlist. E Cicela è, potete voi indovinare, qua un piccolo aiuto.
2: E faccio musica da pop romance, e si conosce mai ognuno, quando sai, ma forse si conosce mai loro per via della radio, o per via delle media, o sui concerti.
0: Ci sa, la musica che il nostro protagonista porta, quella è la dozza spranza or da vostra sopce qua in lundes di avamezzi pro RTR.
2: Ed è uscito che non vengono più a parlare a partis, ma quando eravamo a partis, loro erano uscito che viveva pro il DJ ad una The Fat Boy Slim, la canzone Praise You, aveva la crea nom, quella c'è ding, ding, ding, ding, ding, quella era da quel tempo, fece concentrato.

0: Fat Boy Slim, con Praise You, qua pro RTR. Musica che è stata popolare, curcia la nostra protagonista da c'è tale della scena, è stata mo' in sortida. Cice ele es, c'è tips de musica ce l'ans damo, e c'è storges ce l'ans racquinta con mince tip, qua è dovivet qui Stefna, in glu rotter, qua pro RTR, mince di les deje d'un quart, o d'un air via rtr.ch.
1: C'è Taidla la scena.

0: Rihanna, questa umbrella qua per te, las 10 mezz. Als 10 de vos 2026 è l'ultima evena delle vacanze d'estate. Daemo program per grand e piccina.
1: Il calendar.
2: Presentato il concert da voce suaves, Le Corne Noir, di Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.
0: Oz, de man e pushman, vuol dire als 10, als 11, als 12 de vos, non è als 10 d'aventuras romances per ufans a Winterthur e Turich. Mince di a partir de las 9, cun program vast, event sambria, event fabricia roboters, event fataliert. Als cuors, comencen mince di las 9, al cuors de dots sarà un pa massa tard, ma per deman o pushman ce te avete mo infos via calendar.ch. E l'ora a deman le amo als per grand e pitchen e quai es un cuors de piturar a tron. La va mezzdì per ufans, la va mezzdì per giuveniles e la saira per cresciuts. Di mene per mince età program. Fin questa saira potevate annunciare pel corso da pitturare da deman con Jessica Specia a Trun. Tutte le infos via calendar.ch.
1: Il calendar.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.

0: Stay, musica svizzera. Bastian Baker, qua pro RTR. Weinst du das Lündisch? Wo du lebst in Lündisch, die aber mit dir in das Spiel Dumili Desch, organisierst du das Museum Regional zur Selva. Minche hat la Seira avant Nossa Dona de Wurst, die meine als Katordisch de Wurst, las Tübades. Gestern ist der Kommune de Rougein, le Hospitant de la Tradition de las Tübades. Avant Radon 3 Sons, a Florian Jakob de Sumvic. Surtout la Responsabilität, nabe per tirar la Tradition de las Tübades, maier per construir las Tübes. E quella surtout de ses Antecessur Anton Bass. Gabi de Gonda a discorri con l'om de 36 ans, Florian Jakob, il constructor de Tübes, ed a voglio saber ce è storge ci sta da vo quel instrument alpin.
1: La Tiba grigiuna a jense set in Urda in Dalt, che als passo trovavan più bald a clamare la bestia, a chi trovavan essi d'alt per clamare a una manchco chiern de signal, che devono signal da lip per lip. La Tiba era proprio di via Neu-Odelen, allora con la industrializzazione, cioè le uvenue che hanno fatto le prime Tibas o da Sturz, original fosse la Tiba in Sturz als, allora in prima che ha bagiato la Tiba è stato Anton Panier de Sagogne. Quella fa che nel 1990 la prima Tiba in Sturz als che ha smesso al Museum Regional Giulion. Questo è Lucas Cadruvi, a pisar gli alberte plazzas de Rabius, al Marcel Bass, a Dieu, quei è il quel skins in conosce che hanno fatto Tibas.
2: Florian, vus construis la Tiba actualmein en mesh, en tu desce quei messing, in a Tiba liunga, streccia, ne ve? Vus esses die stagnè de professione construis quella setter vus en vies lavoratori e la casa paterna. Ti fascinesce vus vi de quei instrumenti, eisi la tradizion, ni gli instrumenti cotal?
1: Io sono un gran fan da tradizion, a cui a Sacodina fascinau mai, da quella tradizion veies, a cui a Waio diu che il Marcel ancora in successur, gli aveva domandato mai, a cui va a Sommets Proms, da fa quai. Gie, come fa? Vaio un flau in a passion, questo, se del quel proprio mio passion, da fa la Stibas, io faccio le las en mesh, io è bo original, aber la ragione che io faccio le mesh è che gli strumenti normali sono in en mesh, a fan buruina, a con quel che io mi esco in droga si dà, per il mises, flot souvenir per il mises, a si flot che fa buruina, che ti inviamo.
2: A di EMB instrument?
1: Yes, poi è di ascandeci, poi sei di speciale, a di non mai viu. In la Tiba in mesh. Schablones va ja auch surpriu del Marcel, ale va John Jess surpriu quai las maziras del Lucas Cadruvi de Suvain. Quai anna me indevenia neus è importante, ma è che tenia nen las Tibas originales de no las maziras qui scoiaim. Fet jo anna me ne sa las mademas Tibas, simple me ne mesh.
2: Also Florian, vus su nais esetz. Ade proxim venderdise che giunde las Tibades, su nais vus e cun ulteriurs, nof su na Tibas. Costo ins imagina ca cins audalu ni vesa il su na Tibas?
1: Also l'occurrenza in ciò sco nincion ca ins vesa buons Tibades, ins auda els. Quei in ciò da mezzo la soc, cun ina stafetta. In Tibader an Scheiber, ad al proxim responder, ad as Tibaders ein leo positionai an tuen rujoin, ad al propi token in kilometer in ot lauter. A quei ai leo per da signal din a lauter. A suenter, rin nein us tos, dius in plat schola, a su nein el leo dan in concert. Al punt culminant ai Ave Maria, ca vin clamaus al mincion, quei vin clamaus dal Pauli Bass, de Sumbi, a quei ai in a tradizione con la studia nedina da avon nostra donna duast.
2: A c'è monta quei per vus personal main da cirà sin quella moda quella tradizione che gli è fit veglia?
1: Io ai gran chafan sono elors io asti al manavi davon quella tradizione quei ai do quei che si stira bo vai a perder a di fai propri chafan da vedere che la io hanno interesse da udì quella storia che si porta via davon quei. Bene.
0: O che Florian Kajakop, constructor de tubes. Las tubadas en l'œil vender dici vegn a partir de las 6:30 in plaza de scola a Rujain. La stafetta de las tubes comença las 7:30. Più tard, dai l'ora, eramo concerts del Sunna Tubes de Korns d'Alp e l'Union de Platiales Murain. Tot quae cun usteria del Cormische Dau de Rujain, di mena una bella sera de compagnia quist venerdì. Infos in detail sinclea via calendar.ch.
3: Danus? Danus?

0: In 10 minuts battel es ündesch Tempur Imperium bis a Mainz. Per was lündesch die, wam ins die.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio 8 dell'autore ingegnere Fadrina Hoffmann.
2: Il desiderio di mettere priorità nella vita. Per un pan d'oliva fresco c'è da lunch e tiramisù è ormai l'ambrosia. Culinare che mangi suona di meno italiana. Definitiva mangi. Pasta è mia religione. Frutta di mare o scampi in un luogo alla riva del mar. In Italia. Da più non dovrà per essere fortunata. Ma per fortuna non stuna in Italia. E ves garantì massiva mangi sul paese. I mesi misteri che ci può insomma dar italiani schlanks. Conquista cucina divina.
1: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: La Lia Romantscha stoppia a rinforzar sia visibilità, co resulta da una nova evaluazione fatta in incumbenza della Confederazione. A provvide di una powerbank in avion della Suisse sto da nuovo mai a terrar d'urgenza. De plide quals temas ad Laura, dati ossenes novitats dellas Indisch, al microfon provos è Corinna Schmidt. Biendi. La Lia Romantscha stoppia far de pli per contanger sia gruppa en mira, specialmein als juvenils la diaspora. Quai ebbe ina de sis prioritats strategicas proponides en il nov report de la promozion de las linguas en il grischun. L'evaluazion è venida faccia de la FHR per incumbenza de l'Uffici Federal de Cultura. La Lia Romantscha stoppia plina vandra inforzar sia visibilitat a sia rolla sco consciencia romantscha. Ad er sviluppar in avanzia promozione della lingua digitale. Il rapporto constatesce però che la LIA ha fatto progress, in special della professionalizzazione de sia modo de lavorare o de sia nuove progides. Alla Trecira Superiore a Turic va il cast dell'antrajurchef della Raiffeisen Pierin Vincenz oz en la prossima ronda, quai 4-11 suente la sentenzia della in prima instanza. Lura, veva la Trecira Districtuale sentenzia Vincenz a ses compoin Beat Stocker a passa 3-11 prejun. Quai 30 auter provida di fraudazion, sfalsificazion de documents, a provida bitch a weichmana an drecce las facentes. Conter questa sentenzia veven als portugiats fac recurs. Provida la dimension extraordinaria del cas alla Trecira Superiore penisa diestiste process. Finché la sentenza viene proclamata, duri probabil plirs mais. In avion della Suisse ha studiato rach d'urgenza sinces viadi a Boston. La ragione per il stop a Dublin è sta in a powerbank scola Suisse a confermarsi in ders l'agentura de novitatskisten SDA. L'avion con 206 persones a bord sai a secentar questa notte kurz vente las trais e la capitale irlandaisa. Già alla fine della fanadur vevi da un incidente tra un avion della Suisse che era viadi in il Stadis Uniz, quai provide di una boxe da cerciar o reirs. Depi l'anciata dell'on è il diever de powerbanks a bord bit pli lubi. En l'Europa del Veste nels dus ultims mais, al fanaduche del Cercladur, stats o scicciautsco anc mai. In media è la temperatura stata per 25,6 gradi, quel che è presto 2,8 gradi più caldo che la media del 1990 fino al 2020, quel che comunicesse al servizio del clima della UE Copernicus. Depi il match è l'Europa del West stata per tutti da 4 onde di celire, quel che sia straordinario blech per la regione. In conseguenza, en er als Nivels de Lau de la grande parte dels Flums, klären mein sot quel de la media.
2: La Meteo.
1: La Vamesdi es il primang dec bel, a partir del Ventremesdi, se forma l'ora po spede pli Nivels, a local mendati er Urizis u Terraciades. I resta fitch ciaut, contranter 25 grads e l'engi di notta, a 32 en la region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Powerbanks procuren per problems in Schwolz. Nabe Powerbanks. Para Erofans.
4: Da pido din api tart in quist ura.
3: E non do din da din Romansch. Ci ha decis kun des dot ons da dir a stübjar art in Italia. Sta oz kun zetanti treis ons amodüne la. Ci es l'immigranti co el chatà sia via in Italia. RTR ha in vista in questus e da più temas. Elias Zuzeos, al microfon, Allegra.
2: Mes Radio, mia Stadt.

0: Oui, tiu, tiu, tiririu, Baker Street, Gary Rafferty, des passa las Unders. Estate italiana, varat du di, impere adas las ultimas efnas, o schea ein non prono qua pro RTR, questa sta, e sper nos a gruppa de viadi RTR, ci destata sotto il nome Estate italiana, las duas efnas passadas in Italia. Es ist stata in otra redaktura girando in Italia, un po' più botto, come in Samain della Sta. La Prisca Biglielli ist stata alla Cercia de Romances e Romances, c'è in città, in quel bel paese, un nuovo de casa. Per una serie de profils, hai la visita a quattro persone, tanto rotter Florin Isenring, il figlio dell'artista Sur Silvana Concente, Toya Isenring. Il figlio magari bozza vu, c'è l'art es. Sia via. Alles parti con des dot ons per studiar art in l'Italia.
1: Quei erschi io era schon din fascinaus di art rinascimental, quei volgi e Leonardo da Vinci. Schi a se dau che son gli primi us a Firenze, a Berlino son io lustaus mo in Permains. Allo quello faccio in via di tocco in giù a Roma, vai a vedere una grande differenza di mentalità, per cui che il cugino Florentins è piuttosto scogliere gli auto riservati, in questo senso.

vita d'Udina, mo un pa da più, qua in pac temp. Co prim però, un pa musica. Linda Wolf con Change You e giusto a cuor da vo, Zoe Me con Jamais Été Cool. Erte, erte, live it. Io mi ci è bel, c'è un svaivet compagnia.

0: Cun desdot ons haja el savü che ch'el vöglia far nempe art. Per quai a Florin Isenring schmiss de sias uras da dir a scola clostrala da Musté a paquetà sias robas e de sia Firenze per stübgiar art. Da Firenze è l'ora mida a Roma, in giù ce l'ha vivù passa 50 ons. Oz con 73 ons vive l'ora entro il paese in un lecis nomna Vetralla.
1: Oh, io vai abitavo bia ons decenni a Roma sez, a lu anza cu anza lu avonda, da quei traffic e tot. A lu son io aveva già una dina il gevist di un pausi la tiara, pomeni lungste Roma na ven. A lu è quei la tiara dils etrusks, le già dina tracci.
0: Leonardo da Vinci ha fatto lui als Etruscs. Cosa ci resta da vivere ora sul paese? A mio collega Prisca Bigliel voglio sapere da visitare e in sempre se ne è stato a fare commissioni.
2: Salve. C'è un... come si chiama? Grande Impero?
3: Grande Impero, sì, come?
2: Integrale.
3: Integrale vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
2: Sì.
3: L'ultima rimasta.
2: Ah, bene.
3: A posto così, signori?
2: Sì. Mi deve essere un cucchiaio.
4: No, qual è? Picca.
2: Grazie, arrivederci.
4: Grazie. Che fosse il vin?
2: Il vin, l'imbaraglietz, l'imprimo.
4: Beh. Allora, per il risotto dovrà essere naturalmente in alf.
2: In alf, sì. Poi c'è un euro, sei scia.
4: Mi ricordo che c'è Müller Thurgau in della Svizzera che legge. Ah, let's boycottare in zona l'Italia. Bu?
2: C'è quel
4: Pino Grigio. E poi, vuole mai mia madonna per cucina?
2: Per cucina, ho concorso. Quattro.
4: Quattro? Sì. Qual è? Ma qual è ciun?
2: Ciun.
4: Ciun, non è quale sis.
2: Miracci,
4: mi raccomando. Mi Pino Grigio che fosse molto preso a 20 e ciun.
2: Eh? Sì, questo.
4: Tu ne vai.
2: Esatto.
4: Venze top?
2: Sì, vai.
0: Se allora proprio dato un risotto. E con cidesi, insomma, da vivere, con artisti in Italia, qual è il divertente profilo attuale? Da do dire con podcast via rtr.ch, se in clea ci deve leggere per impressioni visuali, portretti e videos. O alternativ dal profil da Talare Radio questa sera qua pro RTR. La 6:30 va la ripetizione.

0: George Ezra, Green Green Grass, las 11:32. Corinna Schmidt, per plagiar.
1: La Lia Romantia stoppia a rinforzare sia visibilità da far de pli per contagiare sia gruppa in mira, specialmente als giovanils alla diaspora. Quei ebbe duas de sis proposte strategiche che vengono proponidas in il nuovo report della promozione delle lingue in il Grigion. In avion della Swiss, che era da viaggi a Boston, ha studiato d'urgenza la notte passata a Dublin, la ragione per il stop bitch planizzare sia sta in una powerbank. A del nudata Svizzera, Noe Ponte, e su qualificiamo da sovrana per il mezzo finale, sur il 50 metri del final, campionati europei da nudar a Paris. Con Sestemp, el desinai sta al secondo spert en la corsa d'eliminazione.
0: La meteo. A partir del davo mezzi, es formano magari in cinus nuvles, localmente a orizis o razzadas. I resta fitch shot con tanter 25 gradi l'inge di notte e 32 in la regione da Coera. Daman e mercurdì venne l'ora da c'è più bel, amo più bel, con 33 gradi.

Se qua non è musica per la stalla, non sai. I chantano da Chalouz, i chantano da Steyla, città, Summer in the City, The Loving Spoonful. Ciao auditurs, forza conosciamo questo tune qua. Questo tune dell'avion ci signalizza di liare la cinta avant la partenza o ci può far liberi la curce l'avion e splacciare. Però la partenza non verrà d'udì o non verrà voluto dire in un fanta Canada, quel tune. La giovgia passata, nempe, avant la partenza d'un avion, sin via per la pista de partenza. Cool avion, sai, l'ufant, nempe, sta zu, de se setz, e da sai, do sta vehement contro la cinta. Ni genitors, ni la squadra responsabile, da Porter Airlines, aia podi quietar o per svader l'ufant, quai han scritt medias canadaises sin base da d'informazions de la airline. L'avion ves in sesto vis volir da Victoria a Toronto, o da motivi di sicurezza, perché lo fanno leva liare la cinta, e l'avion però torna pro gate. Per vici fusi massa lunge di lasciare abbandonare o fant e genitor plus bagage dell'avion, stevano alla fine mince persone abbandonare l'avion. Grand frust per passagiers, però un di es ha relativa e vencita le medie che lo fant pareva di aver tema. Del resto, gli asti, quasi allora il dì da vò, potuttor un otterzvol a Toronto. Dimena, la cinta dell'avion, se vonus li aiva tant l'auto, la darai una multa, però ant l'avion, la gnarai un pa in più stantus. Se vonu l'aiva liar con la cinta, avant la partenza.

0: A ciascuna l'estate italiana. E Marcus Petendi sta levando passata tante rotte era Napoli. Ma vorrà dudinci una storia al radio. Napoli, tenor Marcus, un luogo con calore e umidità infinita, buon da mangiare. E all'ultimo, con uno challenge counter, ce non inviderà più. Che ce l'ha raccontato in nostro podcast, il Dustanus. Un di questi counter è qua.
1: Avanti qui sulla piazza Garibaldi. Questa è quella per la stazione principale di Napoli. È fitch bler povertà, è fitch bler mur di auar, ma la stazione, quella è top modern e picobello, c'è un crass contrasto per parte. E dovevamo ancora fumare una e non resti in cima a domandare sigaretta, dai, easy, piglia duas. Mm-hmm. Però qua è fatto la ronda e loro sono andati
0: no
1: in sé con i colombs e loro c'è corriere all'hotel
0: aiuto con Miklas da Pan
1: c'è più c'è una Miklas da Pan
0: più di quelle storie si batterlezz per distrarre voi un po' da vostra mincia di dai la più nuova episodio del podcast il Sdus de Nus via Play RTR.

Elias Zuzeos, Dija Revair, caprondas RTR, per intant. Tona Polterra surpiglia pel magazzin dallas dudas e non so din lura la mezza d'erce per una porzione gratulazions dallas desch da vost. Intant, Romancia, grazie per l'attenzion. Ci vis vin avant. Buona compagnia auditiva, corondas RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: En banker avant der Ceda, en Alp ci vin schon scargeda ed en avisnanca ci fo teater, che in nos temas per oz ben vigna. Pier in Vincenzo avant der Ceda superiore al Turic, en casno ci va bec angal per domondas, si drec, ni bec.
2: Primarisches peinlich für die Justiz im Kanton Zürich. Es ist auch imagemässig sehr peinlich, wenn das eigene Obergericht, die Staatsanwaltschaft, aber auch im Bezirksgericht muss sagen, liebe Leute, ich habe die Sache nicht im Griff.
1: Nox, rekapitulan i cas am Fienossa. Schon kapitulo in sossen in Alp Antumiastia e Scargea.
3: Also in den letzten Jahren war es eigentlich viel grüner gewesen. Wir sind bei der besten Weise 3 bis 4 Mal mit den Kühen in die Weide geweiden. Und jetzt haben wir teilweise, wo wir einfach einmal drin sind und nachher ist nichts mehr gekommen, es ist alles braun.
1: E 1799, la Revolution indigena an la Cadì, i toc di Storgia an i liber calzdeis a Muster.
4: Si c'è spezial, mai vi si c'è scho io.
5: Aber els han fatg quei fecci interessant.
6: Staus in teg su staus, die es vevel bucoi veieva tot.
7: Quei ai figli greve da mettere in tuen, a cao anni faci grandios.
1: E ne sguard da vos las culisses, allora pittard, cotter nox. Avant, la leia romancia ci ves da far da ple per condanger, per exempel, la giuventecna e la diaspora. Il magazzin da mezzde, del sadisch da vost, ai microfon Toni Poltera. La leia romancia, stopcia a far da ple per contanger sia gruppa an meira, specialmanc its giuvens e la diaspora, che ien angal egna da 6 prioritats strategicas proponeides an in nov rapport della promozion de lungats an Grischung. Ivon Simon, con details.
8: La leia romancia stop i merade veni pi vesevla, rinforzassi e rollas co cunz cienzia romancia ad esviluppavi nevonsia promozion de lungats digitala. Quella evaluazione che la EFA Gera fa per incumbenza degli Uffizi Federali de Cultura constatesce denton e che la LIA vedi fac progress. Con son lavori ella ossa moda pi professionale. Progress vedi la LIA e fac ter sies novas purgides. L'evaluazione è presur la marella la progregione italiano. Letze vedi in organizzazione stabile, stopi denton defini pi fec sies incumbenzas e davanta pi vesevla per se ve contonger novas gruppes en mira.
1: E non sarà strangi, stangrijung, las novitats con Erwin Kaduff.
9: Hier sunt mezzodì aida in accident mortal sin la via dal partenz. Tranter schiers e grüsch ein auto con numeres svizzeres veni kurz unter las trais sin il vialo post ed e colida con in auto con numeres talianas che veniva incontra. La collisione stada talmain vehementa che l'auto talian e veni auza e sdarmana sin la saif directiva. Il manejons da letze è mort, ma dema mein in acun passagiera. In ulteriore cum passagiera è venida blessada greva main. Il manigion svizzer, ina donna ed in ufanten venits blessats mezz grev. La via nazionale N28 è stata serata per radont 4 ore e mesa. Sur Ruera sei da sonda su intermezzdì in accident con in parasgulader. Il pilot de 65 anni che ha preso parte di una corsa e cruda giù in territori gripus e sa blessa greva main. La ragione esatta sto anche venir sclerida. Tenor comunicazione della polizia è la rega sgulail in un ospital dal Cianzun Lucerna.
1: Il magazzin de mezzdì è un ulteriore blocco di novità.
9: In avion della Swiss, che era sin in sgol vers Boston, ha stui far questa notte in atterramento d'urgenza a Dublin. La Swiss ha confermato in rapporto online dal Blick. La ragione per l'incidente è FIM, che è sorti di una powerbank. Da pilanciata dall'on ne si accena mai un bit pli l'ubi di dovrar powerbanks a bord. L'avion che partì ier sera su Interlas, 6 a Turic, aveva 206 persone a bord. Il è atterrato gir e senza ulteriori incaps in la capitale irlandese. Passagieri e passagieri hanno passato la notte in hotels. Experti ed experti examination l'avion avon che il può tornare a Turic. In la Russia, in almeno 12 persone morte sono in attacco con droni ucraniani. Medie locali rapportano più avanti 40 persone blessate. Le droni sono in implanti industriali ed in diritti civili. Tenor indicazioni ucraniane hanno attaccato una delle grandi raffinerie di Dieli in 1000 km in l'ost di Mosca.
1: E tu sei in sostanza sport e tra enci potessi procurare per una medaglia svizzera internazionale.
9: In dels aspiranti per una medaglia als campionati europei di nuotare a Parigi, il tessinese Noé Ponti è stato qualificato con il secondo miglior tempo per il mezzo finale. Ma il top favorito francese Maxime Grousset è stato 12 javels più esperto che Ponti.
1: Jeles dodes e seis.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Nox gianni avanti der ceira, iscens ad Alp e fagiain teater. Mi Caspierin Vincenz e its proximus days d'interesse public, nox gianni c'è cinzò anfinosa e perce c'è la proxima instanza tractandescia i cas. Schon decidia è la scargeda anticipata dall'Alp Sud il Foss Antomiascia, le conseguenze della Alp da Stat dils Records. E 1799, rivolta alla Cadì, scucci in fatto teatro con Istorgia e ci dovrà tot da voi le culisse per ci tot carteggia. Che il tema, avanti però.
0: La meteo.
9: Oggi stati per grande parte soleil, durante il suo intermezzo se formano tanti incinti nivelli di cumulus e local poi dar da racciata e durizis. In la Val Müstair vengono 27 gradi, in Sorselva 26 fin 30 ed in la regione da Quira 32 gradi. Mardi e mesemna es requintar cum bler soleil in cins nivels de cumulus e singulas dracciadas e durizis dentant mo fitch local. A Quira poi venir in fin 33 gradi.
1: Je in cas da grand interess. Ozzan ceve il secondo processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. Contro la prima decisione è ne faccio ricorso e chiede tutte le due svarts e perché è il caso ossa avanti il Tribunale Superiore da Turic. E vo per la domanda se Pierin Vincenz e si spartenare da far Bert Stocker e San Ricies personalmente con compras e vendite da firmas. E se le spese che Vincenz o la per la banca en giustificeides. Milena Bassin resumescia i cas Vincenz.
10: Guardando in vos, sem il prim sens de domanda già formos avent passa de jans. Der paia meins che Pierin Vincenz o clapo de Beat Stocker. La domanda es finuosa, es que un impras del anterior chef de la firma Aduno al anterior chef de la Raiffeisen cides in orden u o que de che fer con qualcosa più grand, un connex con una surpiliede d'una firma. Sur de quist paia meint o il portal Inside Paradeplatz del 2016 allora scritt un articel et uscellan cio la fera. La firma Aduno allora fat plent e Pierin Vincenz veve da dir per passa 100 dies in arrest inquisizion. Avent 4 ans, es lura nie fat un process da 8 dies, quella sentenz che Pierin Vincenz ha da dir per 3 ans e 9 mais in prejun, plus paier una multa da passa 800 milli francs. Sia advocat Lorenz Erni veve sinquedit il travage de medias.
11: Urteil ist falsch und es gibt eine Berufung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
10: E qui ami fat. Pierin Vincenz ed otters parties em fat recurs contra la decisione. Adels es nie imbüto, celdes em in ricios personel meinsch curcellerei feisen e la Duno em compro otras firmes. E celdes egen fat meladöver de las cartas de credit de las firmes per speses injustificedes. Il professor per dret penel, Marc Piet, ha valutato la sentenza del Tribunal Distriktuel de Turic seguente mainch.
12: Also ich denke, die Staatsanwaltschaft hat sich weitestgehend durchgesetzt, nicht überall. Also zum Beispiel die Reise da nach Marrakesch und so weiter, das scheint nicht hängen geblieben zu sein, aber der Strip Club. Viel wichtiger ist eigentlich, dass es als strafbar angeschaut worden ist, die Geschäfte, die sie gemacht haben, heimlich und damit riesige Millionenschäden verursacht haben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das führt auch zu dieser ganz beachtlichen Strafe.
10: Ma questa sentenza non era in vigor lunch. Del 2024 ha il Tribunal Superior de Turic annullò quel ort motivs formels. L'acte de chiusa sa estede memma detagliede et una chiuso non ege clapò les informazions per francés, sia lingua materna. Peter V. Kunz, professor per dret d'economia, veve de quel tem dit, che que sei penibel.
2: Primär ist es behindert für die Justiz im Kanton Zürich. Nicht nur ist es relativ teuer, weil es gibt Anwaltskosten, die der Staat Zürich muss eben auch von 400'000 Franken. Es ist auch imagemässig sehr peinlich, wenn das eigene Obergericht der Staatsanwaltschaft, aber auch im Bezirksgericht muss sagen, liebe Leute, ihr habt die Sache nicht im Griff. Da haben sie offensichtlich nicht gehabt, wenn die Anklageschrift nicht einmal auf Französisch übersetzen, obwohl einer nicht Deutsch versteht, ist es offensichtlich ein Problem.
10: Il Tribunal Federal ha guardato questo caso e decis. Il Tribunal Distriktuel è già lavorato giusto e c'è la sentenza vela. E questo è questo scena vent. Pierin Vincenzo e altri accisos hanno le prossime due effnes da dire davanti il Tribunal Superior de Turic. La nuova decisione della seconda istanza potesse confermare, mudare o annullare la sentenza oriunda.
1: Il Caspierin Vincenz, naturalmente der nostro RTR, wir uns ad accompagnir, quel Cas. Quels Days da Wust e la Bistia normalmente vede pascolar sem Pascheiros de las Alps, ma quels Days è già una vot normal. Sen l'Alp Sud, il Foss a Trans, Antomiascia, per esempio, lo, in solem de passada, gie de scargir l'Alp. La Caleira e la Siceira monta, beccia vonda Pavel. Lara Cacendra porta.
13: Scarga l'Alp lancia tuest, ai fec non usitao, ma sin l'Alp sur il Foss, Antomiascia, ai exact quai stau il cas. Per vide la Caleira e Siceira intensiva, ai il cao d'Alp alois apt, vi una gina alternativa pli, scuola gec en virs SRF.
14: Wir haben jetzt hier die Weiden, die noch 3-4 Wochen hinein haben, die sind einfach tot, austrocknet, abgefressen. Die Quellen, die wir haben, um das Fett zu tränken, die sind austrocknet, da kommt kein Tropf Wasser mehr.
13: Las Fontaunas porten de Piamnes ne Ginaua pli. Mo grazie a Laua della Vischneunca e Pavel Cumprau, a Alois Abzevil 3 e la Liunga la Stagion d'Alp. Tocken chiamava Bupli. Kelston Schergal

0: perücas chi venen druvedas per Zieva e, per fortuna, er contaccher öl.
1: Ah, ja, es una bellezza prima sin mia cappellina. Adosa è la prima azione che hai tu staieri, che tu sei staieri, è quella cappellina rotentec, alla prima sciolata di un plum. Lasci se prendere insieme a te.
2: È un provo di schlidiare i problemi che vanno.
1: Das weißt du schon, ne?
2: Ja, ich schon.
0: Sie haben ein Quart in Kapp in einer Aktion, der repariert den Chapé des Kapitäns Claude der Kompanie der Matz, wo ein Mensch Cucino Fisto in Gute. Der Prossum Civen ist David Flepp. Er ist ein Amüder Püsses Wottes, per se c'è zwei Rollen im Theater: Pader und Kommissari.
3: Kulier, schon kennst du noch einen, gell? Sonst nicht. Wir trainieren schon die Als Griffs, die in Stadt Treo, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt
0: Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt Lauter, die in Stadt
4: Lauter, die in Stadt Lauter, die in
5: Ja, ich denke, ich mache es schon. Ich werde mich fit, fit seriös. Prendere le giacque, che è una scia.
0: Quattro pers Öls observen di un'altra perspektiva con tutta concentrazione che ci capite sul palc. In un container da tecnica sulla tribuna da spettatori c'entra Jeanette Venzin e tre colleghi. Els sunt responsabels per las graficas, per la lüsch e pel tun.
6: A dita els, els sunt ja bura monch. E lu stoi en tic nu saas, nu che nu sessen, e magari ai forza bo adine il text con stat forza bo adine precis, con quei che nu svein scret si.
7: E funziona quei compleits? Nee, ca funziona was a comunicazion gel?
6: Magari compleits, magari Don't you in? Aber mo lef, aber mo lef.
0: Quando vai in discurie abger, minchun es focusso sul snufs e sul visurs da vence. Der minche persona ci des sul palc stunir activo il microfon ed er der cio deactivo scelavo da vos les culisses. Cun funks und les personas da vos les culisses in contact. Ed es una lavoruna ci capita mem in mem per cel teater o effet. E scucci pera, e quel team sul palco e davos le culisses del Touch 1799 rivolte all'HD grattaggio per la premiera.
8: Ecco, ci funziona sempre tribuna, dove ci funziona davos la tribuna. It's my last tears. Il tocca nel libro 1799 rivolta all'HD catez, scucci savez, sen rtr.ch. Che fa il sto del nostro magazzino da mezz'edì di Davost, responsabile e producente è stata Prisca Bundi, per le novità o Vordò Erwin Caduff e dai microfoni a compagnia Toni Poltera. In un tiermagazzin, se vuoi parlare un po' di momento, un tiro d'entraccia, questa è la nostra pagina di internet in 8 minuti e le 12 a mese. Allora, let's go, le gratulazioni per oggi, il 10 d'agosto. Herbert Grönemeyer, Mensch.

0: Ed Sheeran, Shape of You, fürs RTR. Was du dusch? Emets.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Giubilares e giubilares dels desch da wurst an ots spranza in dita bellezza. Ets des lündes di. Spranza es un anniversario, ots ci resta in buona algordanza. E forza può RTR procurar per una parte di quel plagiar. Con gratulazioni, live al radio. Per quello potete voi pisserare insieme con noi al telefono o via WhatsApp. Una delle giubilari dei giubilari menzionati sorvegna due buoni per il buon ingiardino a scuola. Le stesse sorvegna gratulazioni via formulario, telefono, telefonin. E vale di meno la pena di annunciare qua e gratulare. Al microfono e dal telefono per voi Elias Zuzeos. Gratulazioni inscritti via formulario nuova azione in giugno, vuol dire che no dai giusto un sguardo o dai svelte che ci è capitato con la nostra cupina oz, la Ottilia Colomberg de Cuera, hanno anche telefonato sull'appello della cupina e qua per la figlia Ursi Colomberg di Unterfaz che ha 47 anni.
3: Oggi festeggia mia figlia il 47° anniversario. Noi leggiamo gratulare della e di avvisare tu bien e la buona sanità di cuore.
0: E noi avvisiamo in clia tutto il buon e bler plagiare con il pacchettino, con la tazza, con la cupina d'anniversario ed in perduccerie. Tocco a tramettare ad Unterfaz per il 47° di Ursi Colomberg. E con qua l'anciano fin già ossa ufficiale, mensch, tutto il giovus spontan.
1: Per vos. Con vos.
0: Se volevate gratulare live al radio con giovus de musica, vostri giubilares, giubilares, dal desch de wurst, telefonai ossa 0800 20 25 30 e con un po' in fortuna godogna vostra giubilare, vostro giubilar. Dus bons pel bon ingiadina scuol, notrain la fin dell'emission la büscia. 0800 20 25 30 ponderai cedir, ponderai una canzone e l'ora grataia una bella gratulazione.

0: CeeLo Green, Forget You, questo è il RTR colore delle gratulazioni. In giù c'è voi, potete gratulare live per anniversaris via 0800 20 25 30. Al telefono la prima gratulante da Dots, benvenuta Donna Hilda Czarner da Ferdin.
1: Buongiorno, io volevo gratulare alla Regina Fravi, ella aveva 64 anni, lui aveva anche la Melanie Oyster, ella aveva 30 anni. E devi dire, dame due, tutti bien, a buona sanità, e la consumo levi per la letzte Sonnenstrahl.
0: Mm-hmm. Tutte due giubilare abitanti da Ferdin?
1: Ja, das wie so wie.
0: A Ferdin, das conosce una l'altra?
1: Ja, muss ein bisschen gerammt. Also, das ist ein Tierdorn, das ist ein Tiermontagne, ein Zemmelnetz. Aber Ferdin, die haben ein paar, es ist keine Familie gerammt.
0: Aber allora, es war ja mal sparavia, Donna Hilda, pro la Regina e pro la Melanie.
1: Ma io sono venuto a una cenerbe, io non sei radio, che per me è più semplice. Lui sa parlare su internet, cucchi uti.
0: Ma ci sa, forse dai un toc torta ce la passa.
1: Ma io c'è venuto, la regina fa pure l'ambler del lavorare, io posso andare.
0: Okay.
1: Io sono venuto a guardare. Io non sei radio, che per me è mio.
0: Qua è un fitch bel gesto, qua fa un efficiente col mütenlied alla letzte Sonnenstrahl, Julia Steiner, ci canta per Regina Fravi e Melanie Oyster. Donna Hilda, grazie, un bel dì.
1: Grazie, addio.
0: Addio.

0: Jimmy Cliff. Qua fa buona luna qua in studio, da RTR. I can see clearly now. Un quart da luna. RTR te live con le gratulazioni. 0800 20 25 30. Il numero per gratulare. Giovisar musica e piserar. C'è vostra giubilare, vostra giubilare. Sovrain forza. Dus bons pel buon in giardino scuola. La Corinna Bott da Valciava è la prossima in linea per gratulare ed ha giusto una lista intera di giubilari e giubilari. Donna Corinna, allegra.
1: Allegra, Sarelia.
0: E sul lascio il palco della, è in ordine.
1: Hai, grazie, Fitch. No, oggi è proprio una riscola un po' più grande. Also, in prima linea le gratulare a nostra figlia e qua fu la Dina Bott. Hai, ci sta a Hinterrhein e ella complisce oggi 24. Loro vanno a dire Touch, questa mia mamma, ella è da Cierf e ella complisce 85 anni. E loro non dice più in giugno, non dice Count Vance più su perché io sono in l'auto e io non so preciso, non ha per chiudere da. Adesso essere di Florina Cenet da Müstair. Loro è Andrea Vital da Santa Maria. Loro è Rino Regensburger, quel sai, quel viene 29 anni e quel sta a Schlin. E l'ora è Albina Prevost, Albina Hohenecker e quella sta a Fuldera. E io le gratulare a tutti e gli auguro a tutti un bel dì e naturalmente buona sanità, contentezza e fortuna e tutto il buon.
0: Chi di quelle persone farà la più grande festa?
1: Ma, quando sai, la nostra figlia sa io nulla, perché quella lavora in la ceseria da Splügen e quella farà questa sera un po'. Uscire non sai da dirci, no, quando sai.
0: Ok, ma speranza può dare noi un po' lanciare la festa con un po' musica, per chi ci vuole, al giovedì musica, quel è dedicato ai posti della figlia.
1: Preciso.
0: Beatrice Egli, verliebt, verlobt, verflixt, nochmal.
1: Preciso.
0: Ok, donna Corinna, grazie,
1: grazie
0: per pisserar, per tante gratulazioni ed un bel dì, Giovisaina.
1: Stessa mai, grazie a te.
0: Arrivai.
1: Arrivai.

0: Verliebt, verlobt, verflixt nochmal Beatrice Egli, weinen du die. In zepper püsses differentes jubilares ma impustüt per la ladina bot da Valciava ci avanci quattrons, la Corina bot la mamma è stata al telefon. No fan in avant con una jubilare da Trun ed è la gratulante ven da Trun, la gratulante nom Rita Tomaget ed è sos al telefon, donna Rita, allegra.
1: Allegra.
0: No gratulaina d'una vagina.
1: Jelle vale gratula Elvira Polcari zinses na vonton de divija de la toto bien stavi na vonza un escolai el nom da mio Marcus Diau
0: 91 Elvira Polcari daia forza ir una festina ot
1: na ot boca pitar cigir
0: e lura ela passa erdona Rita colom
1: Ja, mon è kun.
0: Ok. Prima, 91 Elvira Polcari celebrai no kun Weiße Rosen aus Athen, Nana Muscuri, per c'è quel giavus de musica?
1: Io voglio, è la Bia Roses, della Play Roses, l'uva ter ciao sai quella canzone.
0: Una bella idea. Donna Rita, grazie per il telefono di un bel dì.
1: Grazie a lei, Elio.
0: Addio, grazie. Per Elvira Polcari, Chats 91 a Trun. Weiße Rosen aus Athen, Nana Muscuri. Il nome di Rita Tomaget. Da Trun.

Weisse Rosen aus Athen, Nara Muscuri, du dipper Elvira Polcari de Trunci, aus 90 ans. Scho volevet gratular qua live Jubilares in de Jubilars, podevet qua erfar via telefonin con in SMS o in WhatsApp 079-200-70-07, il numero de telefonin. Quel pleana in vos nom, quel messaggi es in clea quellas jubilares, quest jubilares han una chance sin dus bons del bon in giardino scuol, no train la büscia, no train la sort, la fin dell'emission. Di mena, lingias libras, telefonins libras per vos giavus, as primis giavus WhatsApp sun fin già arrivats, quest pleana giusto scu prossim. 079-200-70-07.

0: Date Night Menü, halunke weine du di e wein in frattemp effektiv tschüffe mo in Telefon. Roland Regensburger es al Apparat. Ci gratulesch a ses fill. Allegra, se Roland.
1: Allegra, se fezeus. Qui es Roland Regensburger. Aia les gratulare a mis fill, Rino, per ses compliont, el jevulger, tot el bun, se nai fortuna, e c'è il resto scocelis. E se in chiare, d'un flot, d'un lustig.
0: Vain ci no vons a lots, al figli. Es qua è fin già l'età a vonda per fare la grande festa o ven quella l'on ci ven?
1: Ma è che c'è la grande festa, non era questo non ci ven, ma le sono la metà da mai.
0: Ah, o se ben?
1: Sì, o se.
0: Ah, interessante. Also, el stesso se ci fa un figli, al Rino, per ci va su.
1: No, el... hai preciso, per ci va su, sono quando è quanto il dittine.
0: Ok. Ma
1: allora lei si vorrà mangiare.
0: Ah, e non levo interrompere.
1: Le si vorrà mangiare. In questo senso, ti ringrazio, Rino, per tutto quello che fai insieme. Noi andiamo insieme alla ghiaccia, a pescere, fai insieme alla musica. E vai in ore di bellezza e da noi volere risare insieme. Questo è proprio bello. Alzo, questo è impaiabile al Cisea.
0: Qua è sfizio.
1: Quello è tanto grazie.
0: Vai in Cinova, Anzrino Regensburg, celebrai no col set nanins e la canzone al set nanins. Il Rino fa parte con la gruppa.
1: Ah, Rino, sono erba set nanins e per cui ne si giuso questo tocco per essere.
0: Sì, allora, spranza d'odel qua e in Napoli a tellare da voca per la nostra pagina d'internet. Tramite anche un saluto a Rino Regensburger, Sir Roland. Grazie per il telefono e per quel flotto splat per il film.
1: Grazie, Fichu.
0: Un bel dì.
1: Bel.
0: Grazie.
1: Ciao.

Ils Set Nanins, coola chansun Set Nanins, du vija per Rino Regensburger. Ci auts 29 ans, no vendo dir il bap al telefon al Sir Roland Regensburger. Ot passa l'una, ter te live et colura delle gratulazions, nos palc per vos gevus, per jubilaras, per jubilars. Das desch da wurst e nen avant fin jania dit, no vain fin ja sunin per WhatsApp, se dosa vain un pa temp per pleer als prims dus, ci vain sunin, al primis per Irma Blumenthal. Bien gin, uns lessen gratula ad Irma Blumenthal a Lyon, sin siu si a tonta chun avel on, givija tot bien, quae givija ils Algeriers. E lura, ana sco prossim sunin un salit Salut per Andrea Vital da Santa Maria. Forza se guardavet non vanno avanti al telefono di c'è da qua un giubilar con nome Andrea Vital da Santa Maria. Ossa se va in l'età con la stacca entro WhatsApp allegra per il 52 anniversario di Andrea Vital da Santa Maria. Gratulando da tot cor in a Closa, Branclada, da Diana, Selina, Fadri e Cla. Vediamo un po' tempo se volevet Gratulare a vostri ciars e ciars c'erano 8 anniversari 079-200-70-07 non per le vostri messaggi e vostro giubilare se vende la chance di guadagnare 2 buoni per il buon ingegnere a scuola

0: Con Relight My Fire de Dan Hartman es als l'ora 3 de spassà l'una. Noi ci fermo in telefono Mario De Vonas de Saluf all'apparat. Ser Mario, allegra.
1: Buonasera, allegra.
0: Buonasera. Non gratulaine d'un anterior collaboratur?
1: Jawohl, che si ist Tarzisi de Parmas de Saluf. Al festival de Tantons. Nos vain lo groble rondon zemens, pres 30 tons. Si fa santa ple. Deve stare un buon comarat, di Javir del tutto il boom, che resta sana frisch, vede un bel progetto della ciaccia, con la gruppa, ad ecco il mio figlio, ci vede un bel insieme, ad ecco i sbiadi, ci resta sana frisch.
0: C'è tanto ons Tarzisius de Marmas, c'è il Tarzisius per un tip, fa un po' festa.
1: Ja, stelle lui e c'è un punto per festa. Allora, il debutto è preso, gli mette a hocca. Un po' per blera, ma c'è il fosso di folgrecia, che deve essere uscito.
0: Allora, questa sera, dai,

0: Barlot, Dario Hess, per Rolf Albin, da Oliunda Manchlione ci sta, o sa par a Trinvena, du di 55 ans al, e con qua arrivano fin già. Pro prossimo telefono, tutti i telefoni ci arrivano oggi la seconda metà dell'emissione. Questo è molto interessante, ma er qua a lui pronosi in clea, ed ossa al telefono. Diego Quinter, da... Ossa sto aiutare, ma è la pronuncia di questo nome romano da Fazzarol. Vadrols.
1: Vazarouls.
0: Ok. Sa Diego, ci ha il piacere?
1: Ho il Martin Palinos, nos barba. Martin, ho il 92 Avel, e l'intera famiglia Quintre, Augustin, les gratulare da tuo cuore, ci vedi a tutti i bumpi, i proximi, onde ci divot, con la bella canzone, il 12 Troubadours, insieme con cui... Al Vinmuot ci
0: va, da Palera. Als dodes Brigands, Cantus firmus sur selve del Vinmuot per Martin Palì da Tuzan. 92 ans, dai la mo una piccina festa, forza o questo dis?
1: I sper per ella, per non sarò sono da bella per te, non sono già in giù in un'altra decor, c'è un po' più poco ciò, non sono più pacifico.
0: Ok. Sir Diego, allora fai con la musica, tra metà nel saluto, se già in grazie a Fitch per il telefono, di un bel dì.
1: Grazie a tutti,
0: Grazie.
1: Addio. Ciao. Tschüss.

0: Ils dodes brigants, cun cantos firmo sur selva e cun alvin muot, ci des, cosa vos avarat, trapassa din cuort una resumazione din cins punts culminants de sies ovras che tevet via rtr.ch. Qua è stato un giovis de musica per Martin Palì de Tuzan, ci hats 92 sons. Dus whatsapps anna molle, qua in quest'ora avanci non stai concluder or de motivs de temp, qua, e qua è una un whatsapp per Anita de Gondamon, a cumpa di alz, festeves Anita de Gondamon oz natalezzi. Cara Anita, de cor, gratulano, sentiu natalezzi, giovis en tot bien, in bidi de fiasch dei carsalitz, Manuela e Vendelin. E allora vai a mangiavus per Andrea Emin Pais Vital, perché ci iscrive un Armon Vital, e le sgratulare a mes frar Andrea per ses 52 ave l'anniversario. Saluts Armon.
1: Danus?
0: E dosa l'aina bemo trar la sort per gratulare ad una persona che ha oz anniversario. E ci desnuda ambanzonata qua in questura. La sort per due buons per buon giardino e quest tramite in no. Rolf Albin, ci ha 55 anni, ci desorion da mangiare degli anni e sta ossa a Trin. Ci vediamo bler per con due buons per buon in giardino scuola. E ossa, da scenamo gratulare in nome da RTR ad una pruna giubilare, una pruna giubilare. Un'ora ci desli stata più plena che pensare. Tot il buono, vo tutti e tutti, ci vai tutti anniversari, als dis, da vost, in nome di tutta la squadra RTR. Spranza poteva vo malgraci des lundes di passantare un bel di, con vostri charas e chars, mangiare forza al buon, fare un bel vivo, forza dai una bella sorpresa, forza dai da fingere la buon'ora in tocca torta ed un bucin sulla masella, ci sa. E mince cas, tot il buono, con sandà e con buona compagnia, se c'è quis di, resta ein in vos cor. Qua è stato delle gratulazioni del 10 di vost. Grazie fitch per l'attenzione. Al microfono è stato Elias Zuzeos. Già vi un bel dì. Alla prossima ada.
2: RTR, le gratulazioni. Sento mes dì da RTR. Con sempre verz.
3: I live among the creatures of
2: hits. E scovridas musica non-stop messe insieme da nostra redattura di musica Braida Janette.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Lia Rumantscha sto pli dentar meglier sia clientela. Es in la via del partenza e da ier in greve accident cun dus morts. Ilia las duas, mi nom Erwin Kadof, benveni. La Lia Rumantscha sto sa posizionar pli clair en il minchedì. Quede musse in evaluazione della scuola auto professionale del Grischun facce per incumbenza della Confederazione. Bain attesta l'evaluazione che la Lia preste grandiosa lavoro tra codis de plez o curs de lingua, plin avant lauda ella la professionalizzazione e la porgida digitala. En il minchedì, en las unions, e tra l'economia fecen si astentas dentant memia pauc effect. Expertas ed experts recomandan a la Lia de sa posizionar politica main pli clair e de pli dentar intenzionada main juvenils e la diaspora. Ier su intermez di aida ein accident mortal sin la via dal partenz. Tranter schiers e grüsch e in auto con numeres Schwitzers vegni kurz unter las treis sin il vial opost ed e collida la cun in auto con numeres talianas che veniva incontra. La collisione è stata talmain vehementa che l'auto talian e vegni auzà e sdarmanà sin la saif directiva. Il manigiuns talezza è mort, ma dema main in acun passagiera. In ulteriore cun passagiera è venida blessada greva main. Il manigiuns Schwitzer in a dona ed in ufanten vegnits blessats mezz grev. La via nazionale N28 è stata serrada per rund 4 ore e mesa. Zurruera sei da sonda su intermezzodì in accident con in parasgulader. Il pilot de 65 anni, che prendì parte di una corsa, è cruda giù in territori gripus e sa blessa greva main. La ragione exacta sto anche venir sclerida. Tenor comunicazione della polizia ai alla rega sgulail in un ospital dal Cantun Lucerna. In avion della Swiss, che era sin in sgol vers Boston, ha stui far questa notte in atterramento d'urgenza a Dublin. La Swiss ha confermato in rapporto online dal Blick. La ragione per l'incidente è FIM, che è sortì di una powerbank. Da pilanciata da l'on ne si becch pli lubita d'uvrar powerbanks a bord. L'avion che partì ier sera su entre la Sisa Turic aveva 206 persone a bord, saia atterrà si gir e senza ulteriors incaps in la capitale irlandese. Passagieres e passagiers aien passantà la notte in hotels. Expertas ed experts examinescen l'avion avant che il può tornare a Turic.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda parte sull'el durante il suo intermezzo si formano incins nivels de cumulus e local poi dar d'aracciadas e durizis. In la Val Müstair vengono 27 gradi, in Surselva 26 fin 30 ed in la regione de Quira 32 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo der RTR.
2: Und sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Lia Rumantscha sto plidentar meglier sia clientela. E Simone Hammer è nel final dal Sejlung als campionatis europeix d'atletica leva. E gli Strais, mio nome, Erwin Kadov, benvenuti. La Lia Rumantscha sto sa posizionar pli clair en il minchedì. Quede mussa in evaluazione dalla scuola auto professionale dal Grischun faccia per incumbenza dalla Confederazione. Bain attesta l'evaluazione che la Lia prestia grandiosa lavur dar codis de plez u curs de lingua, plin avant lauda ella la professionalizzazione e la purgida digitala. En il minchedì, en los unions e tar l'economia, fecen si astentes dentant memia pauc effect. Expertas ed experts recomandan a la Lia de sa posizionar politica main pli clair e de pli dentar intenzionada main juvenils e la diaspora. Ier su intermezzdi aida un accident mortal sin la via dal partenz. Tranter schiers e grüsch e in auto con numeres svizzeres vegni kurz unter las treis sin il vial opost ed e collida con in auto con numeres talianas che veniva encontr. La collisione è stata talmain vehementa che l'auto italian è venì auzà e sdarmanas in la saif direttiva. Il manegions da letz è mort, ma dema main in a cun passagiera. In ulteriore cun passagiera è venì de blessada greva main. Il manegions svizzer in a donna ed in ufanten venits blessats mezz grev. La via nazionale N28 è stata serata per radont 4 ore e mesa. In avion della Swiss, che era sin in sgol vers Boston, ha stui far questa notte in atterramento d'urgenza a Dublin. La Swiss ha confermato in rapporto online dal Blick. La ragione per l'incidente è FIM che è sortita di una powerbank. Da pilanciata da l'onne si becch pli lubi di dovrar powerbanks a bord. L'avion che partì ieri sera su inter la Sisa Turicia aveva 206 persone a bord. Saia atterrà si gir e senza ulteriori incaps in la capitale irlandese. Passagieres e passagiers aien passata la notte in hotels. Expertes ed experts examinescen l'avion avant che il può tornare a Turic. Simon Ehammer combatte da una sera per medaglias in il Sejlung als campionatis europeix d'atletica leva a Birmingham. En sia prima prova è Ehammer seglisin 8,10 m, qualche basti per rang 7. Ils 12 megliers en qualificats per il final. Il meglier della qualificazione sta l'italian Francesco Ettore Inzoli con 8,34.
2: La meteo.
1: Mardì e mesemna es requintar cum Blair Soleil in cins nivels de cumulus e singulas dracciades e durizis dentant mofic local. A quire poi venir en fin 33 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
0: Il suo entemesdì der RTR. Un sempreverts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. Usci varia scola vita.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time,

0: Houston, ich habe ein Problem.
1: La Stadt con RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: Moldau acclama a navos es ambassador rus suenter in incident al confin cun l'Ucraina. E Simone Hammer è nel final dal se lung als campionati europei d'atletica leva. Il da squatter, mio nom Erwin Kadouf, benvegni. Per vedere una drone che esplodide nel sito del paese alla Repubblica Moldau clama a navose l'ambassador russo per s'accusegliare. L'incidente capita al confine tra Moldau e l'Ucraina. Il Ministero dell'Exterior ha scritto in ex che si tratta di una greve violazione della sovranità di Moldau che ha periclitato la città di Sesburgais. Reports da Vart Dons u Umfrendes na Datina Gins. La Presidente de Moldau, Maia Sandu, ha criticat l'incidente da Palà ad in fin de la guerra russa contra l'Ucraina. La Lia Rumantia sto sa posizionar picler en il mincedì. Quede mussa in evaluazione della scuola auto professionale dal Grigion faccia per incumbenza della Confederazione. Baina testa l'evaluazione che la Lia prestia buona lavorta, cudis da plez u curs da lingua, plina vant lauda ella la professionalizzazione e la purgida digitala, ed il mincedì, en las unions e ter l'economia, fecen si astentas dentant memia pauc effect. Expertas ed experts recomondan la Lia de sa posizionar politica main pli clair e de pli dentar intenzionada main juvenils e la diaspora. Ier suntermezdì ai da in accident mortals in la via dal partenz. Tranter schies e grüsch e in auto con numeres Schwitzers veni kurz unter las treis sin il vial opost e de collida con in auto con numeres talianas che veniva incontra. La collisione è stata talmain vehementa che l'auto talian e veni auza e sdermanas in la saif directiva. Il manejuns talez è mort, ma demamain in acun passagiera. In ulteriore con passagiera è venuta blessata greve main. Il manegion svizzer in a donna ed in ufanten venit blessats mezz grev. La via nazionale en 28 è stata serata per rond 4 ore e mesa. Simone Hammer combatte da una saira per medaglie in il Sellung als campionatis europei d'atletica leva a Birmingham. En sien primen prova e Hammer se gli sin 8 meters e 10, quaca basti per rang 7. Ils 12 meglier sen qualificats per il final. Il meglier della qualificazione sta l'italian Francesco Ettore Inzoli, con 8.34.
2: La meteo.
1: Mardì e mesemna esi de quintar cum bler soleil in cins nivels de cumulus e singulas dracciadas e durizis dentant mo fitch local. A quire poi venir in fin 33 grads.
2: Vias e traffic.
1: Tranter suffers e spleia stagnesa il traffic in direzione sit.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ceci in studi dei punti promozione di romance italian. Ceci in le conseguenze per l'agricoltura per via della calera e siceira.
2: Auf der einen Seite gibt es durch die Trockenheit weniger Futter auf der Alp. Es wächst weniger, weil die Pflanzen weniger Wasser zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite fehlt auf manchen Alpen auch das Tränkewasser. Die Tiere haben nicht mehr genug zu trinken.
1: Ecce cenia deccia, jam premde di Prozess Pierin Vincenz, che nos temas da cal magazzin. E ceci dei, belli sconox, al microfon Toni Poltera. Duschen Schweinzen im Magazin della Seira, con uns facen tardi, comprem, qui Caspier in Vincenz, las novitats con Erwin Kaduff.
3: Ils defensurs de l'anterior chef de la bancarei Faisen Pier in Vincenz, es es con accusats, metten in domanda il process d'appellation ca comenzà oz alla dreciera superiore de Turic. Trant rauter an els fagge valair che las rinfaces seien suranadas. Plinavant an els criticia, chi dette entant novs musamens e gils acts de process na seien consequentamein bec complets. A Vincenz, wenn trant rauter rinfacciada, ver scontra expenses privates sco spesas ed ed esser sa participa en il zupa vet firmas che la Raiffeisen a surpilla pli tard. Il 2022 aveva la dreciera districtuale de Turicco in prima instanza sentenzia Vincenz a 3 anni e 9 mesi prigion. Per via di una drona che esplodide in il sit dal paese alla Repubblica Moldau clama in a voce l'ambassador russo per s'accusegliar. L'incidente capita al confine tra Moldau e l'Ucraina. Il Ministeri dell'Exterior ha scritto in ex che si tratta di una greva violazione della sovranità da Moldau che ha perclitato la sicurezza da ses burgais. Rapporti da vart dons u unfrendes na dat in agins. La presidenta da Moldau, Maia Sandu, ha criticato l'incidente ed appella ad una fin della guerra russa contro l'Ucraina. Simon E. Hammer combatte da una saira per medaglias in il Seilung als Campionatis Europeix d'Atletica Leva a Birmingham. In sien primen prova e E. Hammer segli 8,10 m, quai ca basti per rang 7. Ils 12 meglier sen qualificats per il final. Il meglier della qualificazione sta l'italian Francesco Ettore Inzoli con 8,34.
0: RTL Il magazin della Saira.
1: La promozione del romanzo italiano in Grigion e c'è potenziale cinz otta la legge romancia e la pro Grigioni italiano. Le conseguenze delle scaleras e siceiras per l'agricoltura e le Alps. E scucci gli impremde di process per in Vincenz e stop, non si stos presenz. Dati, da plei dati pro anche alla osam.lora.
0: La meteo.
3: Mardì e mesemna è da quintar con bler soleil in cinz nivels de cumulus e singole stracciate e durizis dentant moffic local. A qui poi venir in fin 33 gradi.
0: Vias e traffic.
3: Tranter suffers e spleia stagnescia il traffic in direzione sit.
1: S'engager de ple per la diaspora, contanger mir la giuventecina et esser insomma pi present che io resumo its resultats dell'adressa Leia Romancia. Oze comprie in studi della scuola auto specializzata di Grigion, la FHR, davart la promozione di Zlungaz in Grigion. In convenzo, il studi o l'Uffizia Federale di Cultura, BA BAC, in coordinazione con il Cantun. Fegna meira era dat evoluarci effects ci las organizzazioni sostenute con la Lea Romancia nell'Unione Pro Grigioni Italiano sviluppano proprio e se le progetti corrispondono ai basini della popolazione. Martina Gaudenz.
4: La Lea Romancia, che è l'Unione Pro Grigioni Italiano, fece un già buon lavoro sui mondi per promuovere il linguaggio, che è la cultura romancia italiana, in tefer il Canton Grigion. Ascia il autore del studio, a professor per management public alla FHR, Curdin de Rungs. A tutina muss il studi klar e dat è un potenzial, con zonci va per la visibilitat.
5: E dat si dire un persunas che conoscen forse un buschibein quellas purgides. Da jetzt an o dati si dire un potenzial ch'ins vese e elas regiuns, el territorio romontsch, pli bein quellas duas organizzazions elas purgides.
4: Cunzunque che per tocchi la visibilità del Ramon Gelmincegi ni in tefer unions ni è in l'economia privata detti spazi da migliorà. Per esempio,
5: il museum ha si buo molti titoli per le descrizioni delle opere stanno essere translatate in Ramon. Qua è importante, sia in qua più visibile.
4: A che ho vedi la lia Ramoncia in una importante funzione, a scia Curdin de Rungs. Se capesce sapi la lia bo fa quei persula, che ho trovi in una buona collaborazione con partenaris, seggi quei culturism, l'economia, ni la politica. Pia, de baghi già si in una buona rete de partenaris che sostengono la lia de promover il Ramonc. Ad exact quei è una de sis recomendazions ni mesires che il studi della FAGER dazi invia alla lia. Quale sis recomandazions sco promover pli fermi lungac en e priorisades. Il pli important segi de defina pli clar lur gruppes en mira a co contonger quellas. Potenzial de svilup vese gli autur del studi Curdin de Rungs cun zontir la giuventecna a ter la diaspora.
5: Leo è una domanda se in c'è basenz la lia les se focussa a scia che che la jeut a è il futur, leo è piuttosto per il futur il sentimento che hanno in valore di quella prestazione che la LIA fa.
4: Andreas Gabriel, segretario generale della LIA Romoncia, è contento con l'evaluazione e si muove avviarsi per le raccomandazioni. A tutina, Bianiev, segi tenor el, bovignuò.
6: C'è in generale che pliras masiras resplendan analisi che noi abbiamo fatto in questi due anni, gli impremi strategici che sono interessati organizzatori, e poi conferma se la via che noi abbiamo e trova è un'investizione in differenti parti per incontrare una sorpresa.
4: Se la domanda c'è raccomandazioni di misure che sono le più importanti, maneggia el?
6: Io ho un po' la somma delle misure, senza prendere una singola. Una è la digitalizzazione che ho menzionato, quella è marcia e per quel che il cantone è taus prompts a mettere a disposizione mezzi finanziari per cui che vedens che la finanziazione aumenta e la forza delle masire diaspora e regioni che stanno in buona concorrenza che trovi omis dus quelle o essenus conscienz a center esi è un il tema delle cooperazioni nus vein feedback cooperazioni a cercanus basein in quel rapporto che è visau de fa più vesevel quales.
4: La evaluazione è faccia il risultato pubblicai. Sco proxim pass valide Cesar Zeman a discutare c'è misure concrete da quelle raccomandazioni che la Confederazione, il Canton e la Lia Romoncia lessen proprio sviluppavi in avon. Sperque propone il studio E in una nuova convegna de prestazione dentro Confederazione, Canton e Lia Romoncia. Sco Rosalita Giorgetti degli Uffizi Federali da Cultura G, seggi os importante che quella evaluazione seggi bumo in toc pupi che svanesce il trucchet, ma ben mette la base per mesires futures.
1: L'emda passata o in Alpan Tumiascia son stuia scargir. Tre semdes pi bot ci scio, prevede la seceira e calera oi cea d'alp vinia gia nina alternativa pli. Las conseguenzas de las temperaturas otas crasen fic diversas, i dat però soluzions diversas. Lara Cacin.
7: I ai mi miascec ed ia bua vunda pavels i las alps. Per part, an alps es on stiu scargalur muvel, in a situazion extrema gi Karen Pauler. Ella è collaboratura scientifica ter Agroscope e l'Institut Federal Svizzer per la Perscutazione Agricola. C'è conseguenze che la Sicira ha, vesin denter auter sils praus, declara Karen Pauler.
2: Wenn die Tiere auf wenigen Flächen konzentriert werden, wo es noch Wasser gibt, dann führt es dazu, dass andere Flächen unternutzt werden. Dort kann es zu Verbuschungen kommen. Das heißt, die Büsche überwachsen die Weiden. Es kommt zu einem massiven Artenverlust auf diesen Flächen. Auf den anderen Flächen, wo es Wasser gibt, sind die Tiere zu viel. Dort kann es zu Erosion kommen, zu einer Nährstoffanreicherung. Und auch das führt langfristig zum Artenverlust auf diesen Flächen.
7: E il animal set senten la calira e secira. La qualità del pavel se le Alps va a vos, gli animali mangiano più pauc e, per esempio, le vacche da latte producono lupi più pauc latte. Inna possai vladat per evitare quai e più di scargare l'alp più baul. Ma questo legge il problema del pavel, bo veramente, di Karen Pauler.
2: Wenn die Tiere früher ins Tal müssen, müssen sie natürlich im Tal ernährt werden. Im Tal ist aber der Futtermangel im Moment noch stärker ausgeprägt als auf den Alpbetrieben. Und das heißt, man wird im Tal entweder Futter zukaufen müssen. Das ist im Moment fast nicht möglich, weil überall Futtermangel herrscht.
7: Per purs e pures resta lu bubia auter, che de dia mats con ina par de la biescia. De plis che fan quai il medem moment, pi fech che il prezzi de carn croda e pi pauc che smenages purils fedigen. Per evitare tale situazione, appellesce la collaboratura scientifica Karen Pauler di s'adattare.
2: Wir haben auf der einen Seite mehr Trockenheit, wir haben auf der anderen Seite auch extreme Ereignisse mit mehr Regen. Das heißt, es gilt, das Wasser, das da ist, sinnvoll zu nutzen. Das heißt, man muss ein Wassermanagement sich ausdenken für jede Alp.
7: Eine Schlegation, die funktioniert per tutte Alps, quella det jeden Tombo, coi vigni e vaseo auter sin Minchalp. La calira e scecira vien pia è un futuro a restare una sfida per le pasturs e le pasturas. Scargare l'alp più baul deve d'anton sta in eccezione.
1: Ed ossa il caso Pierin Vincenz. Ho concetto il processo contro Pierin Vincenz, l'anterior CEO della Banca Raiffeisen e 5 altri accusati. Che in seconda istanza. Adele vi imbotò ad aver in ricerca personalmente con compras e vendite da firme durante il time con chef della banca e ci aveva fatto valere spese ben giustificate. Oggi in domanda, la soci o il processo ancet che a Turici e per RTR è il nostro rapporto Milena Bassin, stata presente. E con ella sono a colia osa in legge diretta. Milena, oggi in domanda, scuola che vi ora a Turici.
8: Hi, el Pierin Vincenz es otzrivo insembel con sia advocat e que in un piccin auto c'el sempre co directe mensch davanti il tribunal e subit terni lura circundos de cameras e microfons. E cieve sunt tuts ies il accese del tribunal superior de Turic, scu prüm ils accusos e lura tuad il rest. E ce cem pareva propi speciel es ce tuts er Pierin Vincenz et otros accusos veven de speter davanti la sela con tutti i visitatori e i media insieme, che non ha proprio una separazione. E durante il processo c'è Pierin Vincenz in prima linea, questo per sia avvocato, e da voi vart allora numerosi giornalisti e visitatori del processo. Qui ho tante persone che il processo va in er muso sin visurs in altre stanze e in una di quelle è la mia piazza con gers altri giornalisti e giornalisti.
1: E scorre allora l'atmosfera, insomma, è a cucina certa tensione.
8: Di sincer, der ist tutte quent luce che questo, perché c'è il primo 20 minuti o il giudice tutte le differenti informazioni organizzatoriche un po' scu in scuola, ma scu in avanti. Dici, c'è un po' scendere in toilette, ma in sé pesci des proprio urgente, o dici, c'è des essere in avos punctuels della posa. Per cui l'atmosfera è enorme luce, ma se gli avvocati discutono, allora è un teoretico e formale. E giusto ens, se la procura pubblica o discutere, è un'idea di dot, di meno che io sbaglio sempre ci va per bere.
1: Oggi domani siamo in prim D, in seconda istanza, in quel caso Pierin Vincenz. Perché io allora oggi un dettaglio?
8: Ils differents partias, di mena ils accusos e der accusaders, em ots gia la possibilitat de fer domandes u piuttost fer remarches dels documents. Divers advocats dels accusos em pretais che il process va in serogio, also finia del tuot, perché che tenorels no saien certs documents nies resguardos e cels non saien più valaivels. Udit oter, ils delict suponia saien già mem abgersans in avos. Managio sun vendites e cumpres de firmes in uece Pierin Vincenz as egia participo ed uce as inricio personel mainc. e la procura pubblica allora do risposta a quelles domandas u remarches e fat clear cella is de la vis cels documents sun valables. Più interessant u più dettagliò pudes quel uranir da mem, la is previst cels accisos, trent rote per in Vincenz venien interrogos.
1: Tant per oggi del processo d'appellazione contro Pierin Vincenz, noi abbiamo fatto un discorso con Milena Bassin e la cinerò a perseguitare per noi che avanti quel caso Pierin Vincenz. Magazzino della sera, dice da vost, gliela cinci ed in carta. Che sto da quel magazzino, producente responsabile Prisca Bundi, Cirolas Novitats o Irvin Caduff, del microfono o Ciro Toni Poltera. Un pag moment, catez calantir, magazzin erpuspe, se nostra pagina d'internet rtr.ch, lo catez di remnant tot ils magazzins di Davos, time per parlare a Navos e de Scio informazions. Per esempio, le informazioni la Sicilia sono le Alps. Da mi vart, fino alla prossima già, nostra line osa Pointer Sisters, I'm so excited.
9: Grazie.

Florianast, schöne Maitschi. La delegation svizzera ai campionati europei da Sanodar a Paris. La delegation svizzera parteda in direzione Francia con grande speranza sen medaglie. Il prima potesse ci andare il prossimo match nel nove ponti e si qualificia per il finale di 50 metri del fin. Insomma, la rivista tocca il campionato, serie di campionati europei da Atletica Leva, dove c'è Simon Ehammer e Socol Felicia per il finale di Saian Lung. Tanti Cotanox, che è la prossima mezz'ora.

Luis Fonsi e Demi Lovato e Ciamella Colpa Gist Santia. E non si giagni a Paris, vodec agli campionati europei da Sanodarno e il Svizzer, il Sulet Oz, ci osa vinse a mettere bagn in scena, noi Ponti e indiz favoriti per il tetel ed insomma per una medaglia e si qualifica in maniera sovrana per il mezzo finale che stasera alle 6:30 ed allora per domani il finale, Schivin survivia il mezzo finale dat Oz Ponti, il 50 metri a Delfin, al Duvro 22,69 secondi, che sto disdoc centavals pi planci agen record svizzer, però tutegna la mia prestazione an tempo da questa stagione. Gal Pispert CL sto Maxim Grosse con 22,49, dus dijals Pispert de Maes, als dus il Schweizer Ponti ed il Franzos en der Puspec als dus senitz Sperz ed ils Dualists sen kella Distanza itz 50 meters Sanodar an Stil da Delfin. Scudetci gli Zmetz Finals gans en la 6:30, Time Schweizer, tot itz Oters, Schweizers Orts an Aktion en Restos Pandies an les Prekurses ed en Bitch so qualificis per na proxima Runda. Tina Charts, I love to love.

Anzanti i campionati europei da Sonodar, ora si dedicano ai campionati europei dell'atletica leva. Oggi gli ampremde dal campionati a Birmingham e d'ortista della Svizzera. E do bungs risultats. Vo decran dettagli Lionel Spitz el e sa qualificie per la proxima ronda di 400 metri. Der survancia la sa prima scursa spania Anthony il smetz finals en che ci porto c'è 100 metri en la tricesa Natasha Kuani ela Anthony che la proxima ronda del Salome Cora e Anthony Metz final de calz 100 metri e d'ortista suverana anche al sen ci ottengono con en salti sai an lung che spodecta Simon Ehammer e ne da el ia alla partenza perché la qualificazione agist sa qualificia pil Metz final e pil final d'allora Dumang Simon Ehammer con una lunghezza da 8 metri a 10 e scudic angal in suletta prova usce ce lo sa via tignec la energia per Dumang il Apazzales 26 ons all e con calz 8 metri a kinders nia suveran scu setaval da 12 an il final da Dumang Billy Eilish

Nudar e Atletica Levam, che vengono schon tematizzati fin ossa quels diversi campionati d'Europa, se ci resta anche tennis e perché già in un turnier VTA Mela a Toronto. Lo, dati buone novità da Belinda Bencic e la Ogdonia Claremanch, il ocial final incontra la nombra vanch di mond Alexandra Eala e che il sovrana in una minuta in un'ora e 13 minuti con 6-4 e 6-0. Belinda Bencic è uscita an il cart final da quel turnier mela da Toronto.

James Blunt e Cold del 2019, de Schemin Deinsen Wetter, musica anche un po' piviglia, del 94, musica romancia, del Hades e loro hit per le crocea delle Cesures, Daners.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con noi 5 dis. La legge romancia due s'opposiziona più clara il Mincegi, che risulta di una evaluazione della scuola autoprofessionale del Grigion faccia per incumbenza della Confederazione. La legge presti ben buon lavoro con traslazioni, dizionari, selezioni e corsi di linguaggio. Il Mincegi vese in incidenton pauc effect, ma in pubblico limitavo in conosci insomma le spurgides. Unions e economia privata, per esempio, mainz. Expertas ed experts recomandano per quella legge d'enter auter da se posiziona più clar ed da plidenta miglior juvenils e la diaspora, luda sviluppa la promozione da lungaz digitala e inizia miglior las reits ed ils partenaris. Il anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenzo, è Puspea von der Cira. Quattrons, suenter la sentenza dell'imprima instanza, alla der Cira superiura a Turicia viert il processo d'appellazione. Il defensor de Vincenz ed ulteriori sis accusai ha messo in domanda il entir process. Certas renfaccias seggen suranadas e perscrittas e las actas seggen bu completas. La dercira superiora planisau 10 gis per quei process d'appellazione. Cu che la sentenzia vien pubblicata è buon conoscent. La dercira districtuale aveva sentenziau Vincenz a 3 ans e 9 mesi per giun per vis contra o quin con spesas privatas e svaris con investizions privatas ed alla banca. Domenica su Entermes G è in 2 persone morte in un accidente sulla via della Portenza. Dentro Schierse Grüsch è in auto con numero svizzera New Silvia al contrari, a Colidaus con in auto con numero italiana che niva incontro. In Lezza è in 2 persone morte, comunicasce la polizia. In ulteriore con passeggera seggi blessata grevamente. Il manegion svizzer in una donna ed in una fonte seggi blessata in miez grev. La via della Portenza è per questa stata serata per varga 4 ore. La critica intorno al presidente della FIFA Gianni Infantino anfla negina fin. Suenter la critica dels plans da privatizzare in a parte il drets pel campionato mondiale da Balapei, renfaccian las federazions continentales ussa ad Infantino, davi culienau elas e fac abus da lur confidenza. Quei scriven las federazions UEFA, CONCACAF ed AFC, che rappresentan l'Europa, l'Asia, l'America del Nord e la Caribica, en ina declaronza comunabla. Las federazions pretendono in nief stil da manater la FIFA. I drovi in manader che s'engagi pil Balapei e bu in che provi da domina ni predomina il Balapei. Schilunsch il tema spil moment di oggi visleun in aviala serata.
2: E noi continuiamo con la serata. La sera sonce ter erter fin la 6:30. Scu proxim ans domandains an scucci la lei romancia nir la PGI, la Pro Grigioni Italiano, des s'andatar pi ferm e s'engager pi ferm piglia lungac, pil romanc e pil italian. Al microfon, Toni Putera, bel ices con nox, la 6:30 l'ora dati con nox il profilo.
3: Mes Radio, mia lingua.
2: Il profilo ci vuole remanente per questa da direzione SID a nostra serie Estate Italiana. Anzi, antopainten, allora, scudeci, an Italia. Musical manch, is un osa pronz per nos amici dello Sud. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini, dateci nucleari.

0: Avant 50 tons, Bonnie M e Sani Gist Santia. E avant 50 tons era la scienza che c'è un bec in avant che ci portoccia la sensibilità per il romanzo. Ossa, 50 tons più tardi, 2026, dati in nuovi studi, che il dei 30 rotor s'engager de ple per la diaspora, con tanger mir la giovantecina ed essere insomma più presente. Che risumò i risultati all'adressa Leia Romancia, oggi compriva in studi della Scuola Ota Specializzata di Grigiung FHGR, davanti la promozione di Lungazza in Grigiung. In convenzione di studi, che ho l'Ufficio Federale della Cultura BAK, in coordinazione con il Canton. Fegnamera era da evaluare che effetti ci la organizzazioni, le organizzazioni sostenute scuola Leia Romancia e l'Unione Pro Grigioni Italiano sviluppano proprio e se le progetti corrispondono insomma ai bisogni della popolazione. Martina Gaudenz.
1: La Leia Romancia scuola l'Unione Pro Grigioni Italiano fece un già buon lavoro sui mondi per promuovere il lungaggio scuola la cultura romancia italiana in tefer il canton Grigion. Ascia il autor del studi, a professor per management public alla FHGR, Curdin de Rungs. A tutina muossa il studi clar, e dat è un potenzial, con zon ci va per la visibilità.
2: E dat si gira un persones che conoscen forse un buscibain quelles pugides, da jetz a no dati si gira un potenzial ch'ins vese e elles regiuns, el territori romontsch, pli bain quelles duas organizzazioni elles pugides.
1: Consonque che per tocchi la visibilità del romanzo al Mincegi, ni in tefer unions, ni è in l'economia privata, detti spazi da migliorare. Per esempio,
2: il museo ha un buon titolo, perché le descrizioni delle opere sono essere translatate in romanzo. Qual è importante, sia in quel più visibile.
1: A che vedi la Leia Romancia in un'importante funzione, a scia Curdin de Rungs. Se capisce sapi la Leia bo fa quei persula, che o trovi in una buona collaborazione con partenaris, seggi quei culturism, l'economia, ni la politica. Pia de bagigiassi in una buona rete de partenaris che sostengono la Leia de promuovere il Romanch. Ad exact quei è una de sis raccomandazioni ni mesires che il studi della FHGR dat in via alla Leia. Quale sis raccomandazioni sco promuovere pli fermi il lungaggio e è priorizzadas. Il pli importante è di definire pli clar lur gruppes e mira a co contonger quellas. Potenzial da svilup vese gli autori del studi Curdin de Rungs con zonti la giuventecna e ter la diaspora.
2: Leo è una domanda se in c'è besens la lia les se focussa a scia che la jeut è il futuro, lei vuole piuttosto per il futuro il sentimento che scalzano in valore di quelle prestazioni che la Leia fa.
1: Andreas Gabriel, segretario generale della Leia Romancia, è contento con l'evaluazione e si muove avviarsi per le raccomandazioni. A tutina, Bianiev, segi tenor el, bovignevo.
3: In generale, è che pliras masiras resplendan analisi che noi abbiamo fatto da voi due anni, gli impremi strategici sono organizzatori, a cui conferma se la via che noi abbiamo e trova è un'investizione in differenti parti per incontrare una sorpresa.
1: Se la domanda c'è raccomandazioni di misure che sono le più importanti, ma non è già lui?
3: Io ho la somma delle misure, senza prendere una singola. Una è la digitalizzazione che ho menzionato, quale marcia e per quel che il canton è da us prompt a mettere a disposizione mezzi finanziari per cui che vedens che la finanziazione aumenta e la forza delle masire diaspora e regioni che stanno in buona concorrenza che trovi omis dus quelle essenus conscienz a center esi è un tema delle cooperazioni nus vein feedback cooperazioni e cercanus basein in quel rapporto che è già de fa più visibile quales.
1: La evaluazione è faccia il risultato pubblicai. Sco proxim pass valide Cesar Zemmen a discutere c'è misure concrete da quelle raccomandazioni che la Confederazione, il Canton e la Leia Romancia lasciano proprio sviluppare in avon. Sper quei propone il studio E in una nuova convegna di prestazione dentro Confederazione, Canton e Leia Romancia. Sco Rosalita Giorgetti degli Uffizi Federali da Cultura G, seggi os important che quella evaluazion seggi bumo in toc pupi che svanesce el trucchet, mo ben mette la base per mesires futures.
4: Si va! Nossa! Nossa!

La musica che ascolti sto esser di Santia, musicanti dat buona luna per ir anche la sera soncia. E noi svordagni osa direzione le 6:30, che è la 13 minuti di casco, c'è un profil. Loi nom estate italiana, ossia un nom cotnox ciò che sta stato ni oggi nom ed degna, che c'è stata in Italia e alla cerchia de romanzi romances, e non so incantò, e la

0: Aber leu sun jo lustaus mo in permains. Allu quella faccio inviati tocca giù a Roma, vai a vivere in una grande differenza di mentalità, per quelli che sono florentini, e piuttosto scogliere il vivere riservato, e in questo è un buffetto italiano. Allora sono restato scherzo.
1: Also du Roma weiß im Flau in outre Energie.
0: Outre Energie, outres Dimensions, a quoi allo tungeu per mi da idea.
1: Per restar pratica bei l'ultz proximis decenni,
0: sen sì. Ja, proprio, sì, sì.
2: E o sea, o Florin Iseringo, 73 anni, el c'è partito con 10 doci per l'Italia, el si occupa anche degna mince di cui art, vive però beple a Roma, ma bagn or an il vert a Vetralla. Con 10 doci anni, ma el bandonò il grigion per ec direzione Italia e perché o Florin Iseringo calò, da si es ores con era scuola, che è alla scuola claustrale da Muster, o faccio sacche pacte io a Firenze per stipgir art, che ci va in Santia. Da Firenze allora mi do a Roma, no, c'è il passo avanti ons vi via, e dopo con 73 ons, e il or s'intera, che dice a Vetralla.
0: Oh, io vai abitavo via ons decenni a Roma sets, allora anzi qua, anzi allora vonda, da quei traffici tutto. Allora sono io, avevo già una dina il giovista di un po' sulla tiara, per me è l'unico Roma in avven. Allora è quella tiara di Etruscs, le già dina tracci neutirne.
2: E dice Leonardo da Vinci fa plaz als Etrusc, scucci è da vever ors in campagna, o prisca biel, ci ho visitato el ernia a Saveir ed è a far commissioni, per esempio.
3: Salve. C'è un, come si chiama, Grande Impero?
4: Grande Impero, sì, come?
3: Integrale.
4: Integrale, vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
3: Sì.
4: L'ultima rimasta.
3: Ah, bene.
4: A posto così, signori?
3: Sì. Mi deve stare un cucchiaio?
5: No, qual è? Picca.
3: Grazie, arrivederci.
5: Grazie. Che fosse un vin?
3: Il vin, l'embera jetzt la prima.
5: Beh. Also prima il risotto dovrà essere naturalmente in alf.
3: In alf, sì. Qui c'è un euro, sei scia.
5: Mi ricordo che un Müller Thurgau in della Svizzera che legge. Ah, let's. Let's boycottare in zona l'Italia. Boh?
3: Sì.
5: Pino grigio, ecco, è buono mai mamma don per cucina.
3: Per cucina o concos.
5: Quattro. Cioè qual è? Na qual è ciun?
3: Ciun.
5: Ciun non è quale sis.
3: Miracci.
5: Mira qual è pino grigio che fosiamo tre esaventi ciun. Ha?
3: Di di questo.
5: Tu ne bain.
3: Exact.
5: Vai zet tot?
3: Di bain.
2: Allora proprio do un risotto con il primo grigio per 3 euro avanti a 5 che inizia a saper ci telezzi il profilo an o minutas cotternox a mincicas inizia a saper da ple da Florin Iseringo e da Prisca Biel e la ciò visitò 4 italiani ni 4 romans in sede che ci vivono tantant an Italia an la seria estate italiana. Il profilo è stato scattato su rtr.ch, scusi che stato scattato su rtr.ch, naturalmente era su rtr.ch e rende a minci casa a fare una visita ed una fermativa. Da mi vart, fissi che sto, sono al consigliere di parlare, il profilo alla 6 a mesa con via radio, ne scio a degna al puspe possibile con ex nostra pagina di internet. Ed anche al sen, Cadilla sera, faccio pulito e tutto viene buono. E se allora, va in zendina influenza.

0: RTL Il Profil.
1: Estate italiana. Aschia ein nom questa stat der RTR vuol di nus mein pels proxims profils el Italia respektiv portain l'Italia am pau el Grischun a na vos in Svizzera. El meglier cas pia bia sole, bia amore, a forse è in ni l'altra biala historia da Ramons Ramonches Canemflau in quella bellezia tiara l'urniev da casa. Ad oz sum sin visita tir in artist ca ius cun Jotions Dalax a Firenze po studia art ad ella restaus in Italia. Es un oz sin visita ter Florin Isenring. Cordial, benvenica el profil. Florin, io è proprio un gran, gran piacere che qui funzionasse con noi due.
2: Già, sono migliore me.
1: Noi stiamo in forza di dire che io è venuto per noi due, perché qui è una bella storia. Noi abbiamo contatto al telefono, io sono arrivata circa per voi a casa, a Vetralla, a quel nome. Aber da kocke son kau, quella historia lesi budien raquinta. Io hai viu in Malek da Florin Isenring ter via scuserin tal terzisi meisen an tri urmia di atron in sia habitazion. Ava hai viu quel grom Malek, ava domandau lu terzisi ma da chi a quel Malek? Allora al vici, quai è da Florin Isenring mio cuserin al feil da Toia Isenring che è un conoscevel, ado del nome nau, a quel stadio Roma. Adiau era proprio sur stada per qualche ortplir motivs. Primo, il malet che plagiu a me, che facin stia con me, e secondo, che aveva il Florin Isenring sco persona bus il radar. A quel dati di estrus. A lui, lau, in quel momento, vai au, dice, Roma è il buo del mondo, c'è un monino a Roma, c'è un monino a spruntato con Florin, a dose impero ospitato, se si è buo a Roma, ma ben a Veltralla, a decise di venire. Che noi due siamo a Ozcao, a dire che è buo più Roma, ma ben Veltralla. C'è a fatto che voi siete mi dà di mora?
2: Oh, io vai abitavo già uns decenni a Roma setz, a lu an secu an se lu a vonda, da quei traffiche tot a lu son io aveva già una dinna il gevist di un pausi la tiara, po minia lungste Roma na ven, a lu è quei la tiara dils etrusks, le già dinna tracci. Neu tir mai.
1: Che chi cava ben naturalmente boque cose a Roma ai to quels museums. Tot forse quella inspiration manco quello bo.
2: Oh bo pli na io vai grande part vai o veu in to quel sons che o stevele o da schia ai ja man nicht dro au in amidada. Schins wohl sanse ja di in torna Primera in exposizione ni che chi sei di.
1: Also che pesce il figli bein, perché sin svincao, ein sel sentimen, da sco entra el parvis. Vai sen flau ca un pau vies parvis.
2: Ja, con son la cogenza rossai bladat, jetz schut sei di ufic, quei trovio, sin in certa moda.
1: Deplorabile mai invece in quel caso, se buono che noi due vediamo quell'intervista, abbia sai fare forse il meglio caso in permalezza. Also, io sono venuta ieri, cao, o sentiara, più o meno knabbo due ore se ne vende a Roma, in Sveglia, o il Vert, vada in una via, sia da, fecitaisa, arriva l'usissi in una collina, circumdaus da plantas d'olives, a si sum quella collina stati in una grande casa. A quai è via da casa. E qua è stato amore a prima vista che si è visto quella casa?
2: Già, l'altro avesse oggi con un imper riserva perché aveva il movio l'annunzio perché aveva il movio l'engi Cogins el ver.
1: Dede, en realità?
2: En realità, è questo un stau, quel che è un curevel, da scia. Sono di usa che uscion in di chance.
1: Vus vas dite a mi, che sveglies fatti mi da dal 2014, alzo, lu vevas vus si son ti non?
2: Dede.
1: Vai a quinta andre?
2: Dede.
1: A dosa plia, do di chance, alzo vus vas vus a si attonte tre zons. Adesso scau in quella casa, in una casuna, sto in sdì, non si sinosa in the dance, perché qui è relativamente caldo o da virt.
2: Yeah.
1: Allora, quando si dice in Corinza, l'ombriva, adesso in the dance, a qui è in una casa, o da do, senza bu proprio che rispetta in the dance. Also, c'è è qui che ha fatto clic, come si dice, ben preciso qui è la casa che è un quirl.
2: Olengi su tutto il spazio interno, quella assoluta osservabilità. Questo è il più importante.
1: Florin Isenring è una persona molto fine e modesta, come è cosa da piccola sono che ho venuto a realizzare. C'è il di del spazio, c'è il quinto Busso faccia. Non si sa in che forza audienza è, e se siete audienza è che non è neanche così ben, perché che sono gli idee in che è tutto vero. In Svegliene è in una grande, in prima etage, di effetti aul, perché si vede di rebatter. Ma i rebatter non è neanche così, perché da per tot, in quals differents logans de Cesar, de quals dati in qualin. Quoi cun svenien, de senierster sein a gaina maisa, cun sis, sotjas, alu vi el cantun, noc nu se sin os, aisi asciaia in la lounge, cun trais sotjas, lu sin sva dret, ca vina von, vien angina gaina partizion cun canapés, trais parts, alu pina in visa la biblioteca per dire scia con Eunaga tre sottes adel cantun drec a luongo il piano also mo per fascia in una impressione di quel spazi also spazi XXL also wo sesse sind sie ti che trova creio flat ad aria
2: de ja con son flat ad aria que importante de
1: Dose per una persona soletta è quello che è il dec luxus, bo?
2: Dipende, sconsveso. Sconsveso di una causa è si è raggiunto.
1: Le raggiunto, quale venite forse si su in te, che prendete di conoscere, c'è che a manau vus, io le sventre budiene a un fainte di natura, forse tras differenti parti della casa, quello che è il primo etage, in dat luogo in seconda, ad il più importante per vous è la parte su, è l'atelier.
2: Che qui la stanza il più si som, a leo per l'ora son di odina leo per vedere la lisce, l'indie in una stanza relativamente pincia, aber per l'ora è si bien leo.
1: Io ho detto lanciato voi se siete con un gioco di 6 ore a Firenze, oggi vai 73 ore. Vuol dire Florin fa un gadina, minchia di art.
2: Già, in questo senso, hai dato un'eccezione di che io vengo a trovare il dino abbiamo tempo per tracciare la causa a lui, a cui vai lui. Libero, così.
1: Florin, io vai con me, 5 viadi tras l'Italia, vai a dire due stocche tre domande che c'entrano tutti. La prima domanda è naturalmente quella, come in quelle persone, insomma, se c'entrano, se venite giù l'Italia. La seconda domanda è rispettiva, io le sbaglio, se ti clacco a casa, scoi tu per quelle persone. Cosa che il Florin, tu nel momento, Ruhe-Seivel, schlussmassen auch sein Balkon und das sind las Zikades, aber auch von Jens Winter. Wenn ich dann prima demanda, kun joch ons se decidius da di da Lax a Firenze. C'è buap, c'è giovane, c'è teenager era quel Florin Isenring che aveva quella visione.
2: Quei era scia io era il Schonadina fascinaus di art rinascimentale. Quei volgi è Leonardo da Vinci. Scia è sedau che sono gli premi a Firenze. Aber leu sono io lustaus moin per mainz. Allo quella faccio inviati tocan giù a Roma. Weil wir in einer großen Differenz der Mentalität, für welches Cogenza Florentins ein bisschen schon jeweils reserviert, in welchem Buffet Italien lenge. Allo sono Restauskel.
1: Also du Roma weisen Flau.
2: Yeah.
1: In altre energie.
2: Altre energie, altre dimensioni. A cui allo tungeu per mi dà idea.
1: Per restare pratica per l'ultimo prossimo decenni, senza?
2: Yeah, sì, proprio. Sì, sì.
1: Ossia che all'art, se vi in quale piazza in vostra vita, ha forse già un motivo, qua ha forse da fare con vostra derivanza. Also io vado dire la... In chat, dann ist schon so wieder in Kontakt mit Florin. Der Name ist meins eher durch den Namen der Teuer Isenring Meissen. Quasi eine, was eine Mama, eine Artistin, ein sich selber, Kinder kann auch. Aber wenn tot, fort als Bjarz, per wieder ses Malets Florals.
2: Yeah.
1: Aber la natürlich mein Fan Bjarz Pli. Also, E quai la mamma, quai da casa, schon staus, supponio, decisiv, che quai art apriu quai platz?
2: Oh, io manegge il schon. In tuccas, je. Io gi dava lu bia mia mamma. In gi l'atta gli insueva lu da bia da discurrere, ni saschigna. Su da certs. Ponsta vista. Ja, sì, a quello se dau.
1: Bo, non decisiv per tot, e vos detemi, vos anni lo etramez sin claustre?
2: Ja.
1: Allau devi sper als padres, arvo tot in padre in special, al auch padre, al padre Florin meisen, se vos vos vese vies non per vedel Florin meisen?
2: Probabel schon, ja.
1: A qua ja in a personalitat, Gronda ad illustra en Ramoncia questa ausa in paente in geni universal quel aveva tons interesse tons duns basta vos ane tra mezzita quai auc padres che vos vasete mica vos non avo sel adela creo schon e giu creo in important in importante influenza e per sin vos
2: ben ben el aveva bia lingi capien scho per mes interesse della pittura a dia a scia e se dau che vai lu el aveva già scolasta fisica in una stanza ne quel pinava tir il esperimento tot lu vai o sregnu quella clav a quei stau de questo meu rifugi leu sel claustro Sapevo io in leo che avevo il libro, leo vaio lanciato da maligià. Experimentavo, ci avevo giù la possibilità di sviluppare quel interesse che avevo e c'è stato in grande agito.
1: Vos weiss muss auch, in prima legge, che vos fatti in quella stanza segreta, quel dati di auch, quel weiss muss auch a me, A quai è già il stile cubissimo, come si usa detto?
2: Già, più o meno, è già in spirale, spirale,
1: A cui anche parla, la mamma ha visto come legge. An els laut, cosco realizzato bain, quai buop ein dun, ai du vrau angesente in stauge da ord wart, ni, vai su sentiu quai clom per di già setz?
2: Per una parte setz, per l'altra... Ja, ich war fast stehen, zerte Reaktions der Wart der Mimum, occupada, sco nos jeven. A quei schon stau è importante, lenji. A lu son io eu scurt center, sco vos jeves a Florence, a de scia esi lu eu vinavon.
1: E ba vos adie, bu fa la matura? Na, e questo è il motivo perché vi ho detto che stiamo fare la matura perché che avete anche plans da dix io studiare io sai che in sessetto è mai schon da dix che ho letto e questo è il motivo
2: a io mi ne dice schon ma te che vai bu direttamente se facendo quei scia in quella moda aber io mi ne dice questo è il motivo principale
1: denton vostra mamma la toia C'è ricordiance sveisvus da della ni della famiglia. Co era stevens metrevon quei con una mamma artista che ha dina l'uvrau con tutina anxiata fons co mava quei tirtels isen rings a casa.
2: Olengi en in cert sed mince ton mancava quella presenza schon ascens ti aber ce volens mince ton s'adatti a scia.
1: A via sba, però, veniva a voi il nome Isendring, quindi è un nome fit di Rasau, si ternus, e le venivano si della bassa, vuoi dire mi?
2: Sì, gli primi stavano giù a il canton di Songhai, a lui ne veniva si Lion, gli modo Lion vai a paucas regordiances.
1: A visba beve da fa con art in somma not?
2: Na, na, pocatec. El s'occupava da quella che aveva l'unum Bergobst. Ne pomme da montagna, c'erano smicettone. Lui aveva il seu da fa, da scia. Na, con art, aveva da fa not in quei sen.
1: A vos vas dici, un zon, che vos... Se gli davo con la mamma in galleria, con l'art, e se se gli davo con il bablo e la hortulaneria, hai l'ho di un nome mi chieton da se gli davo?
2: Già, mi chieton vai a poco scasso, gli vai a stare gli da leo, ma qui era per me in sgrasur stai leo. Io sai buo d'accordo. E in tuo caso, mai la vai una dina fetch pugen na quei per me era quei scoin castich sto ile o ne
1: was wenn der kayo al mon del aug padre in die gewirsten mon was det mi letzka era die bumos in klaustre scholast mo ben gewen natural mein e anxia dependance per die schaia enter romain allow eres per un conto fei bugen
2: Ja, ele era io bugen, e qui Padre Florina era schon una persona che inspirava, non so come, sto so di. Se mi c'è caso, eri in, in discorso permanente, ja, era di una certa importanza che inspirava, jetzt sto so schon di.
1: Se vuoi mi in vos oz, also io vai usare ir con in te che per la casa intorno vai magari ter ciao, che ho visto il ciò un piacere al auc padre, se vuoi dire scol nefs viva oz. In ciai domenes de per ciao del vivere a el inspirau e influenzau vuoi fici?
2: Oh, in una certa russa e vladat, a poi venivo ne una volta e mai sette per il stavo sonz, quello che io faccio importante yeah. Che in segreto può per me c'è merda per dire scia quello è enorme importante quello io vedo questo ambiente proprio bo. Sto se dina smervigliata che io vedo da quella gente
1: A cosa si venite in quel punto che già è oggi fai?
2: Oh, qui è forse schon stau, perché io sono via per Sulz, a Luanz, pulit temps, da patercia, surt filosofa, surt certes causes, ja. Questo non trasliez, aber io adoro au seu temps.
1: Also, vos si volentassi per fueras de Cattenau. Questa è la devisa. C'è, hai provato con essere bien per sols, saper filosofà. C'è provato l'essenza della vita, se vai solo per la data da venire chi che fa ponderazioni in quella direzione. Tra c'è conclusione, se vuoi venire?
2: Oh, l'essenza è... Questo non è curioso, l'essenza è la vita senza... Sai, c'è altro G. E io vi mirate G, che se vedi G, se c'è altro, la fin finale.
1: Also, la vita è l'essenza, vuol dire vivere la vita.
2: Sì. Yeah.
1: A vivere la vita, sai, scuola è constat per inza, bu per altri, forse?
2: Sì, questo è naturalmente importante. Wenn die Prini lauter jetzt begreift, weil klar forse tut das possible dats. Aber ganz setz es ist hier.
1: Tja, ich stil da Art, que vous voyez oder quoi, tu ne sais se dire lo, comme se vient forse notre reportage, aber in forse si, ei atelier. Che che la zone se ve per un intec completa l'prima viadi token ots, also con Giorgio usa Florence, se fa tenno altri esperti quasi bo, usa Roma, perché Roma aveva un'altra energia, anceden a sviluppare il agent stil, a fatto quei toccano della pensione, senza già detto, a vai se vuole vivere lui da quei?
2: Già, io vai lo scoglietto, ma va lo fece venire in Svizzera, all'Ax, la ficenta, con la galleria, con cent'anni e mezzo di esposizioni, a Schlock, a Schwarzschild, a Quascia, a Zecoa e Siluadina, io, più o meno, sì.
1: Voi siete lì a sedere con ella in galleria, voi siete, vai a Denton, mai giù in una galleria?
2: Ah, no, no, no, no, mai. No, con quei levi bossa da giù, io, Wevel das so konzentrat in mir lavur, in mir Piktur, quei trova a wunde energie.
1: Fa qua magari è mal, ca svies art ai auch quei motiv forse è bu pli inconoscent?
2: No, insomma, buc. Quei importa nie, insomma, no. No. Questo è un po' curioso, ma forse che vai l'idea che quei se venire in altro giro.
1: Also, per questo oggi non c'è altro, ma
2: un no, Lesbo. Proprio buono, no. Questo oggi è chiaro bene, io se vedo buono c'è. Se mi c'è caso, vedo un giro in altro di possibili date né per interpretare l'intera causa. Sì, sto essere stau.
1: Io le sbogliano da più investire in quella vita speciale da Emerit, di che ho l'Italia, con forse in imperlogens, che è a voi importante, aber quei figlienze sventer, vi sono prima di vis musical, Atelier de musique, weil es dich gedacht, die Aventur und sich ja, quoi Musik klassiker, ad ja krieg us also Aventur in Komponist ka aevus, ka jaevus fetje kor.
2: Ja, quoi e Kunson Bruckner, ad in quoi context le sugi la sietavla sinfonia lanciata. Ja. Quale sinfonia di Bruckner è in Gesci Leungas che usanza molto chiaro in Pintoc. Io sono venuto in Bruckner andrà a Padre Florin, che sono fatti un grazievole.

0: En avance, en quel lloc de bellezza, giù l'Italia o el Vert, Vetralla, a quel lloc et nom, no que miu hoche, perspectiv, la persona que ha visitat l'Italia, Florin Isnerink, ai usa de casa, depuis 12 jours. Nous dos, vai nous a fait midada, nous vai dire que luxus, que nous vai i el Ostflügel, respektive wie el Westflügel per die, per Schlieter-Ramonsch. Nous essen in quella casuna che ho un po' da descriver, che è scienzese, che ho in stiva, a mire si edo, ein del sentiment, schoede d'esser en in tegina baseglia, in una cattedrala. Qua è a schoen, anzi, c'è Florin.
1: Yeah, ben.
0: Fech aul.
1: Fech aul, ja, bundemen schoen in Pyramide, eisens setz.
0: In a Pyramide, und ja, weins setz avon mo, di schritt l'n prima etage, i dat lu in a Skala, ka meine si ado la seconda etage, no kiel des combres de dormi. A quella Skala, meine lu si si in schede schancala. Per quai einzi c'è da di na baseglia un pau. Ad è quella Skala, quella è speciale, quella è schede sco, a libra, quella sco va a samuenta, Anturn, come si dice?
1: Anturn.
0: A mia, quella stanza principale è in Schmine.
1: Con in Tec.
0: Con in Chemin che va tra tutta l'antica. Also in una scultura di una casa.
1: Non si sente.
0: A io capisco che voi siete sviu, come vi dite? Ben, per quella età, per esponere le malattie, e poi naturalmente vi siete. In extrem bia las possible dats. Also de pertot pende art de Florin.
1: Ja, qui vai fineu in a seria an zaneu stose lumetrels a qui in tot cogine in si per lauter portio giu con quel che lavoro si som il pisti som stose liberale un po' spazi a luvin an quels Giuden che ho, è la stiva.
0: Io sai mettere anche il decorso del 11, che massa malezza venì insieme. Noi è in quel stoz che ho in casa, ne date anche in deponza.
1: No, in parte, questo è un po' vero, sai a Musa a Sventer, quella serie che avevo fatto a Berlin, le scinonate vedute, En che on sulle alle zaulo musa suenter a lu dei dat plirs series scos wis leu
0: eba differente series so sind schon tek tel art der letzte lo mini pitart forse nus mein lo en quella stanza scos wis sei di du stress bleibt aber press star so ein kakao per quella casa che per mai è schon schine skulpture da dart che è schon yeah, així harmonic con il material, con le mobilias. A quei vai a predete mi qua vai smetz insieme tot vus.
1: Ah, je. Yeah.
0: A zwar si mode maniera fin non complicata. Also tot via internet un postal.
1: Yeah, tot da eBay senza fein sulet pass. Schock, fuss gestau in impresa, fa di giusa l'engi. Ben qui ho pulit, scir.
0: A qui vuol dire, vus esses aber sapientiva maniera cerca. Also vus qui sviu la casa, sapevas precis, ok, cao lesse o quai, cao lesse o quai. Adi, i porta di eschonin in a nord casa, also i einzico, In stil, also in die Busse, mein?
1: Prinzipal, mein, es ist schon Schola Casa, die uns sehr tont. Aber lu war mir auch da mich ton romper, con l'engi, la logica de quel uns sehr tont. Schau, wenn ich lu ein paar Colengi buonimen penibel, c'è l'umegna perfetta in cerca.
0: E sto dando per rotadire.
1: Yeah, esatto.
0: A quoi vai sfatti con, eba, Fa minuziusamein quels cantuns, quels, je bu cantuns, je partizions pitost. Partizions che vai discrete in zon, a mi che partiziona in tepi, per cui rabatta, per cui bu a scifetti in cau. Also, design d'interior, fuse un stau, si tiesce, ves bu funziona o cui art, Florin.
1: Gie, letzten zu kaufen, fecho letz, si, enschkadin kas, quei vien automaticamente. Quei vai da sa da giù con scia se c'è lu vien quei. E io vai schon a dina giù l'engi schaffen da quei aspect, gie, ti rina casa, abitazioni, c'è chi è lu.
0: Also, è cao estet.
1: Gie, l'engi scia.
0: Aber bu estet stravagaus, cosa es dit in zon?
1: Ah,
0: Also.
1: na, letz, è da evita sin mince cas.
0: Bu fa doctrinas, also.
1: Na, exact.
0: Io vi ne faccio dire, a ci fa fotografie, per musaiti, che c'è che
1: Gie.
0: quella descrizione, stonge un buco, in sa forse, in sa nostra pagina, a Pivesins, proprio in Pau.
1: Pugien,
0: Anno che è extrem bi osa la sera la da maun hai un curtin un gro
1: Gie.
0: curtin allora mai non sforza non sto in forza di al Florin ha al momento se sfarbo di osa de pin temps in te problemi con in a comba a per quale non sbusci a gil che forza è schon
1: Sì, è sì, tutto per me, mi rasco qui, vegna di vina von.
0: Azusa sina comba che fa fastidi, Zosa. A quei impedisce naturalmente vus, asti schon di per si attonte tre zons, vas esses fits, malgrat cus vas Zosa che quei impediment, also quei vuol di vus vas e tot quels ons e mrau integ de vus, cun de vossa fitness, per dir
1: Ah,
0: scheia.
1: jetzt schon. Jetzt schon, sehr schon, nicht wissens fa.
0: De...
1: Avon tut, quella, Nutrition.
0: Ah, nutriment.
1: Nutriment, oi trova in certa, esche vai in sasetz po, sa facen, aber in certa Disziplina trovi schon, a schluck, buschaluk, bu mene bia ciugalata. In quel senso,
0: Vuoi sapere che mi mai sbucarmi? E cosa sono più dici?
1: Io dico che non ho mai il buon animale, quello se sono da più che 15 anni, oltre rispetto, sai buon, sai ossa, ossa di sai buon più che più, in famiglia, in animal, cuidat ton autre, pi baul forse era quei boschi che avevano quella scelta, ma oggi gli quetio va quei senza autre.
0: Ad de vus manca ne di una bistecca florentina.
1: Na, si gè che curiosamente qui io mangio per esvien, se ne ho ne quino quei fritti da carne, da bistecca, qui è plaia una dina fece, sai a buscina gabra.
0: Su quei bien Florin, a si va, fidenza in tegi natura, tras la casa, ha?
1: Bien,
0: Quei bien? Alzo. Cao, abbandonai su quei canapè che è stoda profonds, ne vè, a perché come daivals, a mai ne nega tras quella stanzuna, Cosa meinst du, der Kauf? Alle Entree, Queens Wien N. Appetit, wenn du es dich, Kauf de la Cugina, Ena Gronda. Cugina ist uns in Zuma.
1: Oh ja, Cuginavel, Kunzon, Kuvevel Visites, und es ist schon, Maus, in quel Moment weint ich gewiss.
0: De.
1: Perché io sto un stoss, sta praticamente in una comba. A quei fa stelunque
0: De. Eba, vus pareis che veni anche meglio con la comba. Also, ni e quenzi c'è che vus weiss bo, si ven bien, ni si ven stato da scheia, ni c'è della prognosa.
1: Chi sa forse migliorare un po', aber Jeg gref ti el moment.
0: Jo, per quen te gschliat a consciència de far venir vos a
1: Na, na.
0: quella gronda casa in turn.
1: Que fa bain.
0: Fain te gbain moviment. Os escodic, mein...
1: Quella è...
0: Ah.
1: Ossa.
0: Era ciò se vi un trick. Adose minus de quella cugina, sin ina delle terrasse, delle due terrasse.
1: È la calira.
0: Oh, è la calira, ad inzaude schon, la biala remur della stadt,
1: Ah, dì.
0: le cicadas.
1: Cicadas, dì.
0: Dosa, scodet, essono se cavir sera, ed è dat bi sulle, le cicadas in plena azione, poi è un remarcabile, quelle svegliano van, tutte nina cali,
1: Ni calani da condur cant.
0: Dove venite in quel cortile, dove vedete in quella casa con quel cortile, qua è bedon, di rispettiva cortina è un'ina causa, apre la vista. Adesso è proprio in quel cresce, in quella collina, vicino di Veltralla, quel vicino. Aber ich muss meine Jade auch in der Wiener Wohn, ich bin in der Wostier, wo das Kolin ist, also ich kann extrem wascht.
1: Proprio vasto da in una veduta in una vista per bien da Ramonch a vich vasto de
0: A te che in Svezia è, ma quel che credo è un sta importante, talentire compra della casa, boh, al swimming pool.
1: Qui era tutto, qui per me è quello che ben importante con quel soletto movimento che sai fa un po' sguagliato.
0: A questo è regolare, ma a voi mai più fate le vostre ronde.
1: Specialmente in città senza vien.
0: A te che ho stato allegro, così, vai sentire come sa, mi vai sentire che è buon clor.
1: Ah, no, qui in auto si stem. Il nome viene buca d'endamento. Se mi ci cal stonze metren sal, qui è son piappi di codici mens malan per una
0: Bushi
1: vita.
0: aggressif, eh?
1: Aggressivo,
0: Ne. A cau della vaccia, insomma, che si la facciata della casa, che è quel stezzo, che è... In questo senso, se fosse proprio stato una casa, conseguenza del zonzi a tonto, cioè se la diavolo mi viene in tec plat. E dal soletto che la ha usato, corrisponde ad una scena casa, hai tutto quel gibbets, massa gibbets che l'ha dappertutto, quel spin stesso. Ma che è bene, hai pensato in quel gibbets, in quelle facciate schreghe, mettersi i pannelli solari.
1: Jetzt fetch bien,
0: Allora, vedi, auch padre, un gran piacere del
1: Ah,
0: Nef,
1: adesso
0: boh?
1: sa immagina,
0: Quei flair per l'ecologia, per tutto quell'ambiente, quei anzi c'è che è la musa, o musica,
1: Oh, qui
0: antic.
1: ha son giù in influenza, quindi che ha dato da patterciare, perché da lui in le zone, in Bubiarsk, vedeva un gran patraccio in quei sen.
0: Ora sai, voi venite a casa, se manca un turno a casa, venite in turno.
1: Venite in turno,
0: Ok, non è che fa quella via,
1: vedi?
0: quella vai un po' fare con voi. Tra quella casuna con quel pool, sai, ho scoperto che è un gran cortile, che da sedere a piacere avrebbe a lavoro.
1: Hai dato pulito da fare, ossa con quel problema della comba, sto se c'è gida.
0: Ma poi, anche quella combera, faceva tutto
1: Ah,
0: il
1: lo faccio buonamente, lo faccio buonamente tutto il
0: Vai.
1: Ah, beh,
0: Che
1: grazie.
0: vanno in una scala. Cosa vai in plantas, dove tutto è plantas d'olivas. Quante plantas, cioè, se non si mette, si mette insieme tutto,
1: Oh,
0: poi ho d'intorno, 50.

0: 200 liters ieli de buona qualità.
1: De buona qualità, a tutto bio,
0: ben sprizzato. No, mai.
1: C'è chi è un querl, Florin, hai la soppia di strom. Cosa sai che detti un'ina alva che ricordi voi svidela?
0: Ah,
1: cosa hai fatto in omaggi alla, alla muma?
0: Lo sto in zia una voce in piazza.
1: Vai in zia un cantau quella?
0: Yeah.
1: Ah, per qualche vostra muma hai già stato in effetti un'importante persona in vostra vita?
0: Ah, già stato, già.
1: A dosa...
0: O per noi,
1: per voi
0: tutti.
1: Era ella un po' scella al motor, al cor.
0: Bene, senza changi.
1: Adela è venuta a visitare voi giocò?
0: No, qui è stato il momento che era lo bubli.
1: Buona da Faviadis, niente.
0: Sì.
1: Cioè che l'ha mai più Veltralla.
0: No. E dunque vespregevo della.
1: Cosa vedo? Io avevo messo con questa scuola si è lunga.
0: Ah, no, no.
1: Perché vai a buttare più? A c'è se vuoi forse raccontare la storia intorno a quella soppia di strom?
0: Oh, qui era l'anciata, qui era il cheo. Sai buco, non nacque. Stavo vasevio scuola e la sasessa in leo. Perché con due splice semplici.
1: Ad ella fosse, se la fosse venire, fosse questa più probabile la sottia che l'avesse.
0: Probabile, sì.
1: Con in... Vai, ciò che sai.
0: Ah, grazie.
1: Sai, a causa della.
0: Cos'è la son sfondrata?
1: De, abrin omaggi alla muma, ha?
0: Exact.
1: De. Ma anche la? Als Telefon, als Bratz, als Schomis.
0: Ja, ich komme, wenn die probabel totes Personen kein Bubli denter nus. Aber
1: quel cuore della vita, ne?
0: Scesi, ne?
1: Vos vai senton a un strec contact con vos friuns?
0: Sì, bene.
1: Che ha impartato in assorra mondo di una visita,
0: poi
1: di un'allegra constellazione che è essa casata con l'Italia. Vuol dire che magari veniva tra vos, ne vos mai zetterella in visita?
0: Più bello, ma avevo sono in leo. A me c'è tonno il bia veniva lo che ho, tu si snescia.
1: A Romansch? Con chi c'è un Romansch che c'è buo quella del radio vende?
0: Oh, se il pliculs per gli uns, l'endi quello bodina in Romansch perfetto, perché non siamo mai in scuola Romansches, o raggiunts pratiche.
1: Oso come vese busca o vom vis bagaj. Vai o grad integina associazione della baselia de Ronchon de Corbusier.
0: Ah, perfin, eh.
1: De a cosa dire in che vos vai forte e son visita un in conosci.
0: La visita o boa.
1: Aber vos un conosci zela.
0: De.
1: Also in te de con vossa frisura kai bucli existenza a con ciao blut e ba e ti chiede din padre, ni monti, enina buonina claustra, ni monastero, ma ben enina emerita, disco due zitin, aieba schon, ne?
0: Ah, letzini, ma te schon, ne?
1: Cao vai zin flau, in se setz la liuk ideal per essere, a presa creativs. C'è che è un special, vai a quitao ir, e vos vivis in una vita solitaria, questa è la scansione di... Sì,
0: ben.
1: A tutti noi è fatta a viaggio, cioè è per me che sono svenita, cioè vos vais mai mezzo in domanda, ni dici, di lezio quei...
0: Ah, no.
1: Solitari vuol dire agien.
0: No, insomma, quei vio è accentuato, quei... Sto buo essere, no?
1: Also vos eis budien vossas quatter preiz, aber ja. Al esch aia dina e a viach.
0: Ja, io vai budien visitas.
1: Osa, eba, desi a onda discussiona in massa, nus esem on prebia bustai in totals slogans, aber io vai schwente gschliate conscienzia da fai ivus nema bia osa che per cruge treviers, a si e den giu, aber nus vai na onda fanzicia, in numen an meine ni ie cuginanzicia, in respektive prim schon sa on ie comprar.
0: Duas causas.
1: Duas, tres causas. Quoi vuol di, also al florin, ai e mobils, E bom okau, also vus mais, vus weiss tot els conturns, also vus mais kun auto, adesso sen quei zen aung de viadi.
0: Ja, bein. O lunch mo, de bo, e bo presenz, aber e droga schon in auto, schock, che vinyo bo vina lunch, schock, ja.
1: Gut, ja, Jeff. Nu spun să angafa cu această comisie un choc.
0: Bien.
1: Vai nu scoți această seară, mai nu cum vei întrebi. Ale, ha?
0: Mira.
1: Ne-am încă prin canaște.
0: Gradam flower.
1: Vino cu tasa, ha?
0: Cu specie de mete.
1: Exact.
0: Batins în cheu, cu.
1: So, lua sed la el ciao.
0: Mira. Ah, lui ti è responsabile per la salata.
1: Per la salata, vai, ho dei caffè. No. Tomate, sai che è un cne?
0: Impera.
1: Impera? Florin. C'hai ai centrioli. Cetrioli.
0: Ah.
1: C'è qua?
0: Qui è gurkos.
1: Una gurka?
0: Yeah.
1: Ah.
0: Io vai... C'è di va sreneu de dinzici de agenir focas
1: pues come sveze no integauta che ternus
0: a
1: bocca ne più probabile freschies ha
0: je
1: sto in spaza also io prendi as vez budien
0: je je
1: vez vus budien salata greca a fetta con cucumbera
0: ah je
1: ha e fa also fuso se per scalire se quel super
0: C'è un cavo, se un...
1: Vin.
0: Vin, a già le
1: vin. Vin, stuenza un ve, per fare il risotto. A ciò quando si è frienno, si è mo.
0: Ah, la salata.
1: La salata, vai, io vai. Allora, qua date una sempla.
0: Già, già, già, qua via.
2: Arrivederci, buona serata. Prego, buonasera.
0: Salve. C'è un... Come si chiama? Grande Impero?
2: Grande Impero, sì, come?
0: Integrale.
2: Integrale vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
0: Sì.
2: L'ultima rimasta.
0: Ah, bene.
2: A posto così, signori?
0: Sì. Mi deve essere un cucchiaio?
1: No, qual è? Picca.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Che fosse il vin?
0: Il vin, l'imberaglietz, l'imprim.
1: Beh. Also, prima risotto... Dovrà essere naturalmente in alf.
0: In alf, sì.

0: Ha deschè in veniesa analisar sus a nossas commissions, forse ni, forse, a qual nos? Ja, mai talent, ha?
1: Ja, e lu...
0: A qual fos contents con nos? Tot en dret.
2: Barbara, uscite niente alla sua vita, grazie Barbara.
3: 38 e 52.
0: Grazie a lei. Oh. Vai.
1: Yeah.
0: Tu sei già fatto poi,
1: eh?
0: Poi, zacchi. Grazie, Fitch.
1: O se, che vuoi si calina? Ah, specie.
0: Allora, per finire, quella reportage da Vetrala tira Florin Isenring a sia casa singolare a causa delle colline da Lazio è senza centai e senza il più importante luog della casa. I fai stermentù scaul?
1: De feci scaul, la stata si dina calire in che.
0: Quei si sotto il tec?
1: Quei sotto il tec, Allora, in la stazione sono io bocci sventi che ho perché in ventilatura è già, ma questo è già l'ubotina.
0: Ma perché non esce l'arte? Che voi vedete anche se vengono tanto, se da più varga c'è un conto, per me di per di. Allora, voi venite un fis di mai di bloccate?
1: Oh, in un inserto sono bloccate forse già, che vuol dire forse bloccate, cioè vuol dire creative per trattare interni. Sì, in questo caso è quella di presente il la lavoro. Quindi io sarei sbocciato l'autore fa, cioè si adatta a quella automaticamente.
0: Senza aber vivere in modo d'arte. Sto è in piazza la vita di Florin perché c'è che resta in armonia.
1: L'engia prende un sì tutto quei che si vede intorno a me e il mondo c'è questo è importante che sei è presente in quei sen può semplicemente sì le nebbie
0: c'è gli amici Weiss anche per tutto quello che viene, plans, projekt?
1: Già visto il sen classico, quindi io vai buo già visto. Io sai che c'è dretto, che non è già visto.
0: Io sai che ho già avuto un sito, perché la comba, il mal con la comba viene buon mendere, ma ben mir, che voi sapete che puoi essere in tec più agiles, a restazioni, Ella da a crea il resto, ai si propri schon fefe de tir del previs, perché sai scau. Io grazie fefe per quel discorso, per vostra grande ospitalità. A se vos la sogni impressions de quella casa, degli art, se sai mo cosa ja mai si la pagina, io ha fatto massa fotografie, se ho fatto in di lauter filmin. Das waren Martinezzi anche alla homepage da Florin alla Sunisus anche Informazioni ed impressioni di quella visita che ho a Vetrala.

0: Il di der RTL.
1: Oz cu nur cinca dis. La Ligia Romontscha duei s'opposiziona pi clar el mincegi, quai resulta d'ina evaluaziun dalla scola alta professionale del Grischun faccia per incumbenza dalla Confederaziun. La Ligia presti ben buon lavur, con translaziuns, dictionaris, cu selezions e cuors de lungaggi. El mincegi vesen ins denton pauc effect, mo in public limitavo un conosci insomma las purgides. Unions ed economia privata, per exempel, mens. Expertas ed experts recomandan per quai la Ligia denter auter da se posiziona pi clar e da plidentar miglior juvenils e la diaspora, luda sviluppa la promozion da lungaz digitala e inizia miglior las reits ed els partenaris. Gli anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenze, puspea von der Cira. Quattrons, suenter la sentenza dell'imprima instanza, alla der Cira superiura a Turicia viert il processo d'appellazion. Ils defensurs de Vincenz ed ulterior sis accusai a mes en domanda il entir process. Certas renfaccias seggen suranadas e perscrittas e las actas seggen bu completas. La tercira superiura planisau 10 gis per quei process d'appellazion. Cu che la sentenzia vin publicada e buon conoscent. La tercira districtuale aveva sentenziau Vincenz a 3 ons e 9 mens per jun per vis contrau quin cun spesas privatas e svaris cun investiziuns privatas ed alla banca. Domenica su Entermesgi è in 2 persone morte in un accidente sulla via della Portenza. Dentro Scierse Grusche è in auto con numero svizzera New Silvia al contrario a Colidaus con in auto con numero italiana che niva un conter. In Lezza è in 2 persone morte, comunica la polizia. In ulteriore con passeggera segge blessata gravemente. Il manegion svizzer in una donna ed in affon segge blessata in miez grev. La via della Portenza è per questa stata serata per varga 4 ore. La critica intorno al presidente della FIFA Gianni Infantino anfla negina fin. Suenter la critica dels plans da privatizzare in parte il drets pel campionato mondiale da Balapei, renfaccian las federazions continentales usa ad Infantino, davi cuglienau elas e fac abus da lur confidenza. Quai scriven las federazions UEFA, CONCACAF e AFC, che rappresentan l'Europa, l'Asia, l'America del Nord e la Caribica, en una declaronza comunabla. Las federazions pretendono in nief stil da manater la FIFA. I drovi in manader che s'engagi pil Balapei e bu in che provi da domina ni predomina il Balapei. Scilunsch il tema pil moment di oggi visleun in aviala serata.
0: La saira ter ertie. Con sempre verz. Scovrides e hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cun scuvridas, hits e sempre verzi.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein. Per tots.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las antiques tarables chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fad udir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren syca sy steiles d'or, che ma astu da batter usche ferm, o mescor.

Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Dat jo feina mescia va, e chanchai dus plez cum mai, e chanchai dus plez cum mai. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Uai, jet la sci cun el, sci subit jet la sci cun el, sci subit jet la sci cun el. Quagnit el süda schala zon lete bain kuntaint. Quagnit el süda schala zon lete bain kuntaint. Kumpons mes chars kumpons, si nai tut la figlia da luster. Si nai tut la figlia da luster. Quai nu crei eina briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu crei eina briccia, ce la sai e tutta tai. Sa nu crei eisa mai, ai si domandai ad ella, ai si. Domandai ad ella. L'uster, quel maluster, quel fütter da durusch. L'uster, quel maluster, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tad let tot quai c'al jet, e tad let tot quai c'al jet. Quagnite l'aint in stüve, zon gritte mal kuntaint. Quagnite l'aint in stüve, zon gritte mal

Qua fetten el sentenziar, c'al fisse pacin bun. Qua fetten el sentenziar, c'al fisse pacin bun. E qua fette nel sentenziar, c'al fisse rünstrion, c'al fisse rünstrion.